0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Siamo alla ricerca del più ricco tra gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
2: Io lavoro, attacco alle 4 di mattina e stacco alle 2 di pomeriggio. E guadagno 2.200 al mese.
3: Se vale, sono io, Salvatore, che sto a Cipro, 4.500 euro al mese, 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana.
4: Guarda, noi tutti, ma tutti, è tutti che fanno i belli, noi only cash. Ce l'hai il post, se non funziona, oggi è guasto, only cash.
5: Ma sì, ci avevo due spicci, stavo qua a sentire a voi
1: anche
5: due.
1: Questo è vero.
5: E namo.
6: Ragazzi, buonasera, ma così buonasera. Però vince a mani basse proprio la Franzetti Lombardini proprio.
7: Che spettacolo! Primo gioco della radiofonia italiana nella quale non vince nessuno! Dai, poveri!
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Io non so più cos'è normale.

sopra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Chiuso da ieri per la rottura delle condutture dell'acqua via Affogalasino.
2: Affogalasino.
1: Affogalasino.
2: Affogalasino.
1: Non
2: la conoscevo.
1: Mi sono fatta condizionare dalla rottura della conduttura dell'acqua. Acqua affogala, sì, no, capito? Affoga.
3: Vabbè, non peggiorare, dai. Non fare come la Caselli. Tu ti stai incasellando ultimamente. Chi hai visto non è la Caselli.
4: E quindi per chi viene da San Pancrazio si attacca al cazzo.
5: Parla bene, che ti sta succedendo?
6: A Roberta, fai tanto la professoressa e poi affoga l'asino.
7: Roberta, fermate, si sente il rumore delle unghie sullo specchio.
8: No, te sei andata in pantana peggio di Leana, cioè, aiuto.
7: Ci pensate al colmo, si è rotta la conduttura dell'acqua ad affoga l'asino. Quindi come si è affogato l'asino?
9: Via delle Pornaci.
10: Io sto su via Pontina.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Radio Globo. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
8: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica di bel tempo e dal sapore estivo su tutto il Lazio. Infatti l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne saranno oltre la media del periodo, caldo dunque anomalo. I valori infatti arriveranno a toccare i 30-31 gradi sia nelle aree interne che sulle zone costiere, dove il vento a tratti sarà moderato con mare in generale poco mosso. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
4: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
2: Con Fulual, naturalmente.
1: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
7: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
8: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
9: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
10: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
11: voci artefatte
10: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Lo facciamo anche di domenica. Eh sì, non vi lasciamo soli, stiamo per iniziare con il meglio di tutta la settimana del Morning Show. Io sono Massimo Bari, questa è Radio Globo.

0: Sai, stavo pensando una cosa. Adesso, no? Secondo te è meglio farlo di domenica o è meglio farlo di sabato?
1: Dipende cosa, io ti risponderei tutti i giorni.
0: Sozzona!
1: L'hai detto tu, eh?
0: No, stavo parlando del meglio del morning show.
1: Tutte e due, lo vedi, ho risposto bene.
0: Sozzona! Buongiorno a Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo Mari.
0: Un saluto a tutti voi, che piacere ritrovarvi qua per queste tre ore dove andremo a fare il ripasso generale della settimana.
1: È tosta. C'è tanto da dire.
0: È tosta, meglio farlo tutti i giorni, tutti i giochi di parole che sta facendo.
1: È incredibile come mi è attento sto Massimo Mari.
0: Sozzona che non è altro.
1: Annazza.
0: Dai, cominciamo ragazzi, buongiorno, ben arrivati su Radio Globo con il Morning Show.

0: su Radio Globo è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana.
4: Del Morning Show.
3: Del Morning Show.
5: Andiamo a ridere il poveretto su.
6: On Radio Globo.
0: Allora, c'è poco da ridere, lo dico perché questo capitolo che stiamo per iniziare, insomma, mi rattrista un po'. È stato un colpo al cuore proprio a prendere questa notizia nella settimana del Morning Show. Di chi abbiamo parlato?
7: Degli Acqua, quel gruppo pazzesco che ha fatto quella canzone famosissima. Te la ricordi come faceva? Cantiamola insieme, dai Massimo.
0: No, non me la sento, è un ricordo, è un'emozione troppo grande, capito? Non ce la faccio.
7: Hai ragione, allora la ricorderemo adesso. Ma dai.
0: Sì, sì, sì. Si sono sciolti, anzi liquefatti.
7: Sì.
3: The Morning Show.
6: The Morning Show.
3: On Radio Globo.
0: Beh ragazzi, purtroppo loro non ci sono più. Dice, ma loro chi? Avete capito di chi sto parlando? Avete capito di chi sto parlando?
7: Come fai a non saperlo?
0: Gli Acqua si sono sciolti. E Acqua, naturalmente, si sono liquefatti più che sciolti. No,
8: e mo come facciamo?
0: Non lo so. Non
7: no, ragazzi, ma dal 97 ci hanno fatto compagnia con questa bellissima canzone Bobby Girl.
9: Ma
7: avrà
9: fatto compagnia a te.
7: Ma ci ha fatto compagnia Giovanni per 37 anni.
0: Andavi a ballarla
7: anni.
0: Anche tu. Fai poco lo spiritoso perché te ci vedevo. Anzi, sì, addirittura era proprio il periodo in cui andavi sul cubo. Addirittura
9: sul
0: Giovanni.
9: Cubo, assolutamente. Sul cubo.
8: Pensa che io ho avuto come insegnante il responsabile, cioè la persona proprio che li ha portati e promossi in Italia.
7: Ma
8: e
7: dai,
8: delle storie da raccontarvi, cari
7: ma
8: miei.
7: Non abbiamo tempo.
0: C'hai delle storie da raccontarci?
8: È meglio di no.
0: Ha ragione Flaminia, non abbiamo tempo. No, aspetta, perché dice ma hanno fatto solo questa. Non è vero. Avevano fatto anche questa, ma non se ne era accorto nessuno.
9: Sono stati fortunatissimi.
0: È vero, sembra il disco abusivo Junior.
7: Sì. Comunque Massimo, mi dispiace che non abbiamo più tempo, perché se no potremmo far ascoltare tutte le altre bellissime canzoni,
0: sì,
7: importantissime, che hanno venduto un sacco di dischi degli Acqua in questi 37 anni di carriera, però peccato.
0: Caro, abbiamo... No, un po' mi dispiace effettivamente non saperli più insieme. Dice, ma perché, che cambia? Avevano fatto qualcosa negli ultimi anni? No, non lo so, però ecco, nel mio immaginario li vedevo sempre insieme.
8: Così... A bordo di quella mano macchina,
0: sì,
8: a cantare come 5 imbecilli
0: con quei capelli improbabili. Però un gruppo che si scioglie, ma un gruppo invece che si riunisce, perché i ragazzi ritornano di nuovo insieme sul palco per un grande concerto loro. Canzone che possiamo mettere nella categoria motivazionale, secondo me.
8: Però curiosa questa cosa, gli Acqua si sciolgono e loro si riuniscono.
0: Ah.
8: Qualcuno li ha mai visti insieme, gli Acqua e gli Europe?
0: No, non mi dire. Adesso mi ha messo sta pulce in orecchie, ragazzi. Europe, che
7: nuovo
0: ritornano
7: album,
0: insieme. Nuovo album addirittura.
7: Nuovo album.
0: Cioè, non so se
7: il 25 settembre uscirà, quindi Massimo tu sarai il primo acquirente, immagino.
0: Beh, no, non credo, forse il secondo o il terzo, perché c'ho da fare quel giorno. Però beh, non sono contento di rivederli insieme, perché sta canzone nella nostra adolescenza ha accompagnato tanti momenti.
9: Assolutamente,
0: dai.
9: È un simbolo dell'83, credo che sia, comunque dei primi anni 80, assolutamente sì. È un simbolo di quell'epoca.
0: Simbolo. Poi ti dico, c'era il lato B di questa canzone qua, The Final Countdown, che era uno di quei lenti che si metteva in quel periodo lì e ti faceva fare qua pomicidina, insomma, cominciavi a sperimentare il bacio con la linguetta, credo, come all'iguana.
8: Comunque se metti una parrucca con i capelli lunghi al cantante quello pelato degli Acqua, esce Joy Tempest.
0: Incredibile. Ma la canzone Carrie, ve la ricordate?
9: Assolutamente no, stavo pensando a un'altra cosa.
0: Assolutamente no.
9: No, sì, assolutamente sì, scusami. Stiamo per andare in pubblicità, perché questo tanto mi ucciderete, perché se lui, Massimo acquisterà appunto gli Europe, è un acquirente.
0: No,
9: se acquista gli Acqua,
0: prepara la base,
9: è un acquarente.
0: No. Dai, no. È da stamattina che la sta cercando.
9: No, vedi, vedi, hanno per queste immagini
8: ora
9: anni 80.
8: Può solo peggiorare, te lo dico. Vai in pubblicità.
9: No, però anche come immagine.
7: Giovanni, non ti puoi salvare, mi dispiace.
0: Io pure, ragazzi. Stamattina ho fatto finta di niente, soprassedevo, facevo finta di non ascoltarlo e poi, niente, la voleva dire da stamattina che ci
9: teneva. Ma mi è venuta in mente adesso, però sì.
4: Veramente gli Europe non si sono mai sciolti e stanno insieme da anni. In realtà si sarebbero sciolti alla fine degli anni 90, neanche sciolti, sono presi una pausa. E però sono subito ritornati in attività dopo 3 o 4 anni, quindi già agli inizi degli anni 2000 già erano in tour. Da allora continuano a sfornare dischi, ovviamente non hanno avuto il successo che ebbero negli anni 80, però continuano la loro attività, non si sono mai riformati perché non si sono mai sciolti.
0: Bello, però quando noi parliamo tu devi stare attento, se io parlo tu devi prestare attenzione, perché io non ho detto che si sono sciolti, ho detto che tornano di nuovo sul palco insieme con un nuovo disco. Gli Acqua si sono sciolti.
7: Ma non hai capito, l'ascoltatore è il lercio della rivista Rolling Stones, capito? Ci ha detto delle cose un po', perché è da 9 anni che si erano sciolti.
9: Mettiamo
7: ordine, Giovanni, per favore.
9: 12 album hanno fatto.
0: Vai.
9: E la cosa importante, di cui 5 pubblicati prima di uno scioglimento che c'è stato nel 92 e 7 dopo la reunion che c'è stata nel 2004. Dire che si siano sciolti, hanno preso una pausa? Hanno preso una pausa.
8: Aggiungi pure alla faccia di quelli che dicono, ma hanno fatto solo The Final Countdown. Fatto un sacco di dischi di grandissimo
9: 12
8: successo.
9: Album.
0: Comunque, o fai attenzione oppure la prossima volta in ginocchio sulle gocce delle noci te metto. Cioè, devi fare attenzione. Le cose imprecise qua, non è che vai a leggere una cosa su Wikipedia, vieni qua, la dici, quello lo facciamo noi, quello lo facciamo già noi, non ti devi preoccupare. Dicevi, hanno fatto altre canzoni? Senti questa. E qui parteva la mano, la lingua, partiva un po' di tutto.
8: Anche il ristorante.

0: una splendida notizia. Dopo tutti sti cantanti, io mi ammazzo, tu mi ammazzi, finalmente torna un grande gruppo.
1: Bello, bello, bello, bello. Qua ci vorrebbe un bel lento, potrei ballarlo con Flaminia, però abbiamo già dato stamattina, ci siamo addirittura baciati.
2: È vero.
1: Perché ricordiamoli. Anche se sai che un po' mi sono pentito di averlo fatto.
3: Ma per averla baciata?
1: No, sì, mi sono un po' pentito.
4: Perché ci ha messo un pezzetto di lingua.
5: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
6: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Ehi, ma dove corri?
13: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
12: Tranquilla, vai da Corsetti.
13: In farmacia.
12: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
13: Davvero tutto lì?
12: Tutto, veloce e vicino.
13: Mi hai salvata.
12: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.

0: Beh, un buon risveglio ce l'ha regalato il nostro ascoltatore, sì, che in settimana ci ha detto di aver salvato una pecora e se l'è addirittura caricata in macchina.
1: Supereroe delle pecore, ragazzi, sì, vai. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Però adesso invece ci mettono in guardia sull'Ebola, Giovanni.
2: Al momento l'Ebola sta spaventando e non da di poco l'Africa. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha convocato il comitato di emergenza perché serve una risposta globale immediata. Questo è un loro virgolettato. Anche qui il Ministero della Salute ha detto che la sorveglianza sanitaria rivolta verso i paesi del Congo e l'Uganda. E pensate che gli Stati Uniti hanno stoppato l'ingresso di cittadini stranieri dalle zone colpite. Allora, l'epidemia è soprattutto esplosa in Congo e sta già provocando 131 morti. Centinaia sono i casi sospetti e per questo viene dichiarata l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Si sta diffondendo il virus, questo bisogna dirlo, raggiungendo nuove aree del Congo e anche in Uganda. Tant'è che l'OMS ha già inviato 18 tonnellate di forniture di emergenza per fronteggiare questa situazione.
1: Io, ragazzi, non lo so se capita anche a voi, però quando sento parlare di alcune cose, ecco, per esempio adesso Giovanni parlava di questa, mi veniva il prurito, cioè mi viene da grattarmi. Quando sai, quando senti qualcosa che ti dà fastidio, subito ti parte il prurito.
3: No, ma è solo mala igiene,
1: sì,
3: quella.
1: Sì, può darsi, però non lo so per quale motivo.
2: Potevamo parlare anche di sfilate. Di politica.
1: No, perché sulle sfilate non abbiamo fatto una canzone.
2: Però di politica da grattare.
3: Giusto.
2: Devo dirti che di politica mi viene anche a me da grattare.
1: Viene il prurito? No, siccome però ecco, noi per esorcizzare, diciamo così, il momento che stiamo vivendo, ci abbiamo fatto anche una canzone sulla quarantena. Sì. Un'ipotesi remota, molto remota. Guarda come va a finire.
0: Fammi grattare.
1: Sì, vedi che ti gratti anche tu.
0: Sì,
1: stamattina
0: sì,
1: si grattano tutti.
0: Guarda.
1: E allora esorcizziamo, ragazzi, dai,
4: ce la faremo!
1: Ce la faremo!
3: Forse no!

0: Morning Show on Radio Global. Morning Show Best.
1: Questo è il meglio di tutta la settimana
2: on Radio Global.
3: Tutta la settimana il meglio lo trovate nel doppio appuntamento del weekend qua su Radio Globo con il Morning Show. Allora, non può essere il meglio senza la meglio canzone del momento.
4: Ma stai scherzando? Io non vedo l'ora di riascoltarla, me la sto mettendo in loop anche il pomeriggio a casa. Massimo, stiamo parlando della nostra canzone.
3: Beh, è una canzone che contagia, Quarantena.
0: The Morning Show on Radio Globo.
5: Abbiamo anche un piccolo contributo. Sentite.
4: Sono pecore.
3: Delle pecore. Sono pecore. Attenzione, perché la pecora è protagonista di questa storia che adesso andiamo a sentire subito al telefono con Lorenzo. Lorenzo, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Senti Lorenzo,
4: allora,
3: il sorriso stampato sulla faccia, perché secondo me è un eroe Lorenzo, voi non lo sapete, ma attenzione, è diventato l'eroe del giorno. Che è successo Lorenzo?
6: La pecora su strada, distinto, l'ho preso a caricare a macchina.
7: Ma veramente? Questa foto che ci è arrivata è proprio la pecora che hai salvato?
6: Sì, con la macchina.
8: Amore bello.
4: Ma è fucciolissima.
3: Allora,
4: ma
3: Lorenzo,
4: piccola.
3: Questa mattina si è trovato una pecora evidentemente smarrita che andava in giro. Su quale strada? Su quale strada, Lorenzo?
6: Stavo andando. Però le macchine poi giravano intorno.
3: Senti, metti bene il telefono che ti sentiamo male. Che c'hai? Che hai messo qualcosa?
6: No. Ce l'ho all'orecchio.
3: Ecco, ogni tanto ci passa una macchina dentro lo studio. Quindi, insomma, alza il vetro.
7: Ma si è lasciata avvicinare tranquillamente o era intimorita?
6: No, è zoppa.
3: Sì. Poverina.
6: Sì, poi il proprietario mi ha raccontato che andava al macello, lui l'ha salvata. E se la trovano a casa, solo che poi è scappata.
3: Ah, ecco, quindi insomma, certo, una che si mette nei guai sta pecora, però.
4: Doveva andare al macello. Il proprietario l'ha salvata.
3: Sì.
4: Portandosela a casa.
6: L'ha portata a casa, gli è scappata da casa.
3: Ma
4: il destino beffardo.
6: In 5 minuti hanno rinnovato il proprietario,
3: Quindi, ma il proprietario che cosa aveva fatto? Una denuncia?
6: No, l'hanno ritrovato, non so come, cioè, ho chiamato i carabinieri hanno detto, hanno ritrovato il proprietario, ora non so se è un microchip o qualcosa.
3: Non so se...
6: Si chiama Rogna.
3: Rogna si chiama?
4: Madonna, è bene, Rogna.
7: C'è tutto questo,
4: sì,
7: c'è un pregio.
3: Comunque la cosa carina è che tu l'hai messa al sicuro nella macchina, però sappiamo che la pecora caga ogni 3x2, cioè quindi in macchina ti ha lasciato un ricordino.
6: No, ma io stavo già pensando, dico, che faccio? Abbacchio o...
3: Ma no,
8: una telefonata bene, così bella, così hai salvato una pecora.
7: L'ha salvata dal macello e tu dici, fai l'abbacchio.
6: Ma poi mi sono sbagliato a mandarvi pure il messaggio, perché era per mia sorella, per fargliela vedere, ti ho mandato a voi che state
8: pensando. Sei proprio un pecorone.
3: Che pecorone.
4: Bravo, però, complimenti.
3: Bene, insomma, adesso quindi è sana e salva, è ritornata al proprietario.
8: Io la sento carina.
7: Ecco perché sul messaggio c'era scritto compra la carbonella.
3: Salire a rosticini. Dai, basta con ste battute. Va bene, ok, molto bello, molto bello.
4: Bravo Lorenzo.
3: Sicuramente zoppa, magari qualche ne so, una macchina l'ha colpita, oppure magari era già zoppa, questo insomma, non lo sappiamo. Però ecco, l'ha salvata. Bravo Lorenzo, ti meriti il premio ascoltatore del giorno. Va bene?
8: No, dai.
3: Io la chiudo qua.
0: The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
0: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo e dal sapore estivo su tutto il Lazio. Infatti l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà tempo stabile ampiamente soleggiato, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne saranno oltre la media del periodo, caldo dunque anomalo. I valori infatti arriveranno a toccare i 30-31 gradi sia nelle aree interne che sulle zone costiere, dove il vento a tratti sarà moderato, con mare in generale poco mosso. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: No matter what.

0: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Chiede i migliori.
2: Sabato e domenica.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Olè, buongiorno, con il Morning Show di Radio Globo, un'altra settimana che ci siamo lasciati alle spalle, ricca di appuntamenti, ma anche di ospiti, no? Adesso ne andiamo ad ascoltare un altro.
5: Di belle chiacchierate, aggiungerei, con il nostro geografo e divulgatore scientifico.
4: Ma sì, insomma, grande esperto di geopolitica, stiamo parlando di Alessandro Beloli.
0: The Morning Show.
6: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
4: Beh, stavolta, ragazzi, ci siamo affidati a uno dei nostri divulgatori preferiti. Diamo il buongiorno al mitico Alessandro Beloli. Buongiorno!
7: Ciao, buongiorno.
8: Ciao ragazzi! Ovviamente un grande piacere e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Globo. Grazie.
4: Che bello, ecco, vedi, ha già divulgato, sì, ha divulgato, sì, sì, sì, sì. Il buongiorno, sì, ai nostri ascoltatori.
7: Fai tutto te adesso.
3: Vai Alessandro.
8: Vado io, vado io.
4: Beh, no, naturalmente ti chiamavamo, ecco, perché insomma stanno succedendo tantissime cose e tu sei sempre molto interessante da ascoltare, perché tratti veramente tantissimi argomenti anche sui tuoi social, alla tua pagina Instagram, che noi naturalmente seguiamo, e quindi siccome sono uscite delle notizie che un pochino ci interessano e che vorremmo approfondire, abbiamo pensato di scomodarti. Qual è la notizia che vogliamo approfondire? Beh, non ci siamo fatti sfuggire le immagini pubblicate anche da Donald Trump, con lui e un alieno sotto braccio che camminano tranquillamente.
9: Evidentemente autentiche.
4: No, ci dobbiamo preoccupare di qualcosa, Alessandro?
8: Il presidente degli Stati Uniti non perde occasione per mostrarsi nelle vesti più varie, no? L'abbiamo visto nelle vesti di Santone, di Gesù, no? Adesso con l'alieno. Per quale motivo c'è questa cosa? Perché sono stati rilasciati dei documenti dal Pentagono, che in realtà si aggiungono a tantissimi altri che nel corso del tempo l'amministrazione americana ha reso pubblici, quantomeno parzialmente, perché poi dei neretti ci sono sempre. Ma ci sono anche proprio delle immagini, dei video di oggetti volanti non identificati o oggetti aerei non identificati, perché adesso la sigla è UAP e non più UFO, perché non si vuole proprio porre il dito su un oggetto specifico fisico, perché a volte si tratta di illusioni, si tratta di uccelli, si tratta di altre cose. Ora, io sono un grandissimo appassionato di fantascienza, di fantasia, di immaginazione, e bisogna dire che le galassie nell'universo sono centinaia se non migliaia di miliardi,
4: sì.
8: Per cui io sono certo al 100% che alieni esistono, e probabilmente esistono anche alieni che noi nemmeno ci immaginiamo come forme, strutture, eccetera, che magari sono anche molto più intelligenti di noi. Ora, però, poter affermare a partire da alcune immagini che, come sempre, non si sa perché, sono super sgranate, troppo chiare, eccetera.
5: Vero.
8: Non c'è uno che riesce a fare una con tutte le macchine che abbiamo oggi, non ce n'è uno che riesce a fare una fotografia decisa, precisa.
5: Bene.
4: Guarda, lo dicevamo maledetto anche noi, quando c'è un UFO, Alessandro, di solito si va a casa, si va a cercare un vecchio telefono, sai, uno di Nokia,
9: Cityman.
4: Esatto.
8: Ma sì.
4: Si fanno le fotografie, questo è quello che succede.
8: Ma poi ci sono anche queste strumentazioni letteralmente della NASA o dei jet dell'aviazione, com'è possibile che non riescano mai a beccarli bene? Ecco, tutto questo ci deve far mantenere i piedi per terra, per quanto anch'io spererei che un giorno si scoprisse che, e per il momento lasciare il fenomeno, diciamo, nel riquadro a cui pertiene, insomma. Quindi continuiamo a studiarli, perché ovviamente sono fenomeni o oggetti che noi non conosciamo, però per il momento osserviamo, ascoltiamo, perché comunque la scienza è vera fino a prova contraria.
4: Certo.
8: Per cui se un giorno si dovesse scoprire che effettivamente erano delle navicelle aliene, va bene così, le studieremo, li conosceremo, eccetera. Ma per ora non è questo il caso.
9: Alessandro, mi confermi che tecnicamente io che volo col parapendio senza una targa sono un UFO? Perché non sono identificabile.
8: Sì, soprattutto se ti muovi in maniera particolare non ti fotografano decentemente.
9: Esatto.
5: Io non voglio incontrarti, caro Gabri.
7: Ma Alessandro, solo una cosa su questo, ma qual è l'interesse, per esempio, ecco, di Trump o comunque di altri paesi, qual è l'interesse degli Stati Uniti a divulgare questa cosa che, come dici giustamente tu, poi in realtà non ci rimanda nulla, perché non vediamo nulla?
8: Allora, secondo me è un motivo prettamente politico. Da una parte c'è una parte, c'è un elettorato che è attento a queste tematiche, e quindi se tu dai, rilasci dei documenti, magari riesci o pensi di ottenere il loro voto alle elezioni.
9: Propaganda.
8: Dall'altro può essere una maniera per deviare l'attenzione in determinati periodi da altre questioni importanti. Oggi, secondo me, per quanto riguarda Trump, è sicuramente la guerra in Iran.
4: Assolutamente. Ecco. E proprio qui, insomma, volevo arrivare, perché poi, ecco, parlando del personaggio Donald Trump, come si fa a non parlare della situazione geopolitica piuttosto complessa in questo momento? Stanno succedendo una serie di cose, ci sono una serie di fronti, no? Una cosa interessantissima che vedevo proprio sui tuoi canali social, Alessandro, è l'intervento degli Stati Uniti, no? Adesso sono in Iran, sono concentrati lì, poi potrebbe esserci anche altro, poi te lo chiediamo. È vero che fondamentalmente l'intervento casualmente ricade sempre dove c'è tanto petrolio?
8: Allora, questo effettivamente è uno stereotipo, no? Ogni volta che gli Stati Uniti intervengono da qualche parte, la primaria risposta che ognuno di noi dà è: ma non è che c'è del petrolio in quella zona, perché siamo stati abituati agli interventi degli Stati Uniti, ad esempio in Medio Oriente. E in effetti, se uno va a scandagliare gli interventi degli Stati Uniti nel corso degli ultimi decenni, spesso e volentieri finiscono per andare dove c'è petrolio. Non è una casualità, perché il petrolio è alla base non solo dei nostri sistemi energetici, ma anche della produzione di plastiche, di tantissimi altri prodotti. C'è però da dire che non dobbiamo andare troppo a semplificare, perché poi l'intervento degli Stati Uniti non è mai esclusivamente per una risorsa, e ci sono stati degli interventi in stati anche che non possedevano petrolio. Però ecco, la presenza di petrolio, di gas o di altre risorse proprio concrete, pensiamo all'interesse per la Groenlandia e alle terre rare,
4: certo,
8: rimane sempre presente, perché tutto ciò che noi stiamo utilizzando, compresi gli schermi o le radio in cui stiamo venendo ascoltati o visti in questo momento, sono composti da materiali che hanno un'ubicazione e quindi fanno gola alle grandi multinazionali e agli stati.
4: Però, facendo una classifica, no? Se andiamo a vedere le 10 posizioni del mondo dove c'è più petrolio, in ogni caso ci sono passati gli Stati Uniti.
8: Ci sono, ragazzi. Il Venezuela recentemente, l'Iran recentemente, l'Iraq nel 2003, il Kuwait nel 91, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi stanno diventando sempre più alleati degli Stati Uniti. Il Canada, non ne parliamo, è considerato bonariamente dagli Stati Uniti il 51esimo stato. Resta sostanzialmente esclusa la Russia, che invece, non a caso, anche forse è il grande nemico.
4: Però,
8: a partire dalla guerra fredda.
4: Proprio su questo ti chiedo: e allora perché vogliono anche Cuba? Cioè, non per il petrolio, magari per quella cosa che cercano anche i turisti quando ci vanno, magari.
9: I sigari.
4: No, come mai anche Cuba adesso?
8: Allora, Cuba, a partire dalla crisi dei missili del 62, in cui appunto l'Unione Sovietica riuscì a posizionare dei missili nucleari all'interno dell'isola, rimane una sorta di piattaforma dalla quale potenzialmente la Russia e la Cina possono spiare gli Stati Uniti, e in parte sicuramente lo stanno facendo, così come gli Stati Uniti spiano a loro volta Russia e Cina a partire da altri stati vicini. Per cui gli Stati Uniti vogliono togliersi dalle scatole uno stato molto vicino e che dal punto di vista politico è invece alleato ai propri rivali storici. Non solo, c'è anche tutta una questione elettorale, perché ci sono tantissimi esuli cubani all'interno degli Stati Uniti, contrari al regime attuale che c'è a Cuba, e quindi riuscire a ottenere Cuba potrebbe portare di nuovo voti all'amministrazione che dovesse riuscirci.
4: Ci volevo chiedere invece un'altra cosa, per quest'estate, no? C'è questa emergenza anche del carburante degli aerei. Cioè, secondo te, che cosa conviene fare, visto che tu sei esperto di geopolitica? Cioè, rimaniamo a casa nostra, oppure c'è qualcosa che magari possiamo pensare di fare?
8: Allora, effettivamente la carenza potenziale di carburante, soprattutto per gli aerei, potrebbe incidere sui voli internazionali. È chiaro che se avete la possibilità di stare in Italia o in Europa o magari nella parte del mondo che in questo momento non si trova coinvolto in un conflitto, quindi non lo so, le isole dei Caraibi, gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, il Sud America, eccetera, da quella parte sicuramente è un po' più sicuro,
4: okay.
8: Nord Africa stesso. Però ecco, se riuscite ad andare, non so, in Sicilia, in Sardegna, in
4: meglio,
8: Italia, ovunque,
4: a casa della nonna,
8: più sicuri, no? Siete un pochino più sicuri che il vostro viaggio non venga cancellato.
9: Ma in verità sarà tutto risolto dal fatto che saremo in pandemia, e quindi
4: speriamo di no, speriamo di no. Passare l'estate chiusi in casa e con la mascherina. mascherina, vi prego, proprio no, ragazzi.
8: Mix letale, letterale.
4: Grazie Alessandro, ricordiamo, in questo periodo potete trovare anche il libro di Alessandro, Geopolitica a portata di mano, capire il mondo in un'epoca davvero complicata, titolo mai più azzeccato in questo periodo, possiamo dirlo.
5: Andate in libreria.
7: Ecco, bravi.
4: Alessandro.
8: Grazie ragazzi.
4: Noi ti ringraziamo perché è stato quasi un programma serio per qualche minuto insieme a te. Adesso riprendiamo a dire le nostre baggianate e speriamo di riaverti, anzi sicuramente dai, ti avremo di nuovo nei prossimi mesi, va bene?
8: Super volentieri.
4: Bene, grazie Alessandro.
5: Grazie. Grazie.
4: Nel Morning Show qua su Radio Globo.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo.
1: Bocca della verità, la bimba che dice che siamo la radio più migliore del mondo, e io sono abbastanza d'accordo, perché come informiamo noi non informa nessuno.
2: Ma stai parlando di Giovanni Lucifora?
1: Ma che Giovanni Lucifora? Sto parlando della nostra redazione, come sempre puntualissima con le notizie.
0: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
1: Senti, facciamo così, prendiamoci adesso qualche notizia bella che solo la redazione ci può dare, perché è arrivato il momento di collegarci per sentire che aria tira oggi. Vai con il GR!
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi con la politica. Guerra in Medio Oriente. Dopo il fallimento dei colloqui a Islamabad, Putin si propone come mediatore tra Stati Uniti e Iran.
5: Bene.
4: E con una nota si fa avanti il mostro di Firenze. Io mi offro come giudice dell'eventuale Garlasco bis. Adesso andiamo a Roma, dove è allo studio una novità sugli incroci delle strade. I semafori della città potrebbero presto essere forniti di una quarta luce, bianca. E prima ancora di spiegare l'utilità, sorgono dubbi sulla sostenibilità del progetto, onerosa per l'ingente numero di semafori della capitale. Ma il ministro dei trasporti Matteo Salvini rassicura.
6: No. Nessuna spesa extra, le luci in più le prendiamo dai semafori di Napoli, lì ne basta una sola, le altre sono superflue.
4: E siamo alla cronaca. Garlasco, spunta un nuovo testimone. Si tratta del testimone di nozze di un cugino di secondo grado, del barbiere del cognato, di un caro amico, di un vecchio compagno di scuola di esempio. Non sono neanche mai stato a Garlasco, riferisce ai nostri microfoni, ma pare che lì i testimoni li abbiano finiti. Televisione, ancora uno scatto di ira di Bruno Vespa, stavolta non nei confronti di Provenzano del PD, ma del regista di Porta a Porta. Il conduttore stava commentando il blocco navale di Hormuz, indicando le navi presenti nello stretto, rappresentate da numerosi pallini sullo schermo, ma ad essere inquadrato in video era il suo volto. E per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata.
6: Ciao. Posso dire che oggi il mio intervento è stato insufficiente. Mancava il caro energia, blocco tariffe per famiglie, nervi saldi per il Papa, gas russo, raduno dei patrioti.
0: The Morning Show on Radio Globo. Cash Globo.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big. Become Big.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: Solo le migliori in FM,
21: streaming,
20: DAB
21: e sul canale 91 del digitale.

0: su Radio Globo è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Morning Show Best.

0: sta per arrivare. Lo faccio, eh.
1: Oh, ma hai svegliato? Che è successo?
0: Ma perché eri tu che russavi?
1: Ero io, sì.
0: Oh, un cinghiale, ragazzi.
1: Mamma mia.
0: Ah, il momento gag finisce qua. Beh, perché abbiamo parlato di che cosa?
1: Di Lotito, mi sa che arriva un'altra gag, aspetta. Di Lotito.
0: Lotito che ha un piccolo problema, si addormenta un po' dappertutto.
1: Mi sei cascato sulla gag perché mi aspettavo che facessi...
0: Lotito!
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Stava dormendo?
0: Agli internazionali di tennis.
1: È vero.
0: No!
4: Lotito! Che gli diciamo a Lotito?
0: Svegliatelo, ragazzi!
1: Nelle
0: non
1: fasi
0: possibile.
1: Finali della partita, nel momento più concitato, lui se stava a fare il sonnellino.
0: Non si può, nel momento
1: più di svegliarlo.
0: Ma nel
4: basta,
0: momento
4: basta
0: più.
4: Basta che guardi i question time quando c'è la diretta dal Parlamento,
0: è
4: anche. Che ci stanno i colleghi, so che lo svegliano. Svegliati.
1: Raga, comunque non si può fare una roba del genere, ma interdetto.
4: Tare, direttore sportivo, ex direttore sportivo della Lazio, quando facevano le trattative, c'era la persona con cui faceva le trattative, lui si addormentava e questo faceva la trattativa, guardava Tare e diceva: ma adesso che Tare facciamo? Continuate. Quando quello cominciava a dire: potrebbe costare $1 million. Sì, no, si è svegliato. No, meno. E se li metteva a dormire.
1: Ma
4: quando sentiva i soldi,
0: sì, ha un problema.
4: Lui si svegliava.
0: Allora, il problema, la cosa bella è che lui dice che invece non è un sonnellino, è concentrazione. Cioè, lui in quel momento si sta concentrando.
5: Ma ragazzi, avete mai sentito parlare dell'apprendimento notturno? No, cioè lui segue tutto, poi al momento giusto apre mezzo occhio, dice la sua e poi rimplode.
0: No, ragazzi, vabbè, va bene tutto. Io so che ci sono delle persone che ogni tanto, ecco, mi si addormentano di punto in bianco.
5: No.
0: Però nel momento, diciamo così, concitato, cioè voglio sapere se c'è qualcuno che si è addormentato facendo qualcosa, capito, di concitato.
4: Ma quella è narcolessia.
5: Io
4: però,
5: anche in un momento che non diresti mai, dice: no, vabbè, in quel momento no.
0: Ho già capito.
1: Non mi dire mentre facevi sesso.
5: Una volta.
1: Cosa? No, racconta bene.
0: No, te la racconto io. È stata la sua performance migliore. Cioè, è stato lì ha toccato l'apice proprio, capito come?
5: Sì, è capitato. Un attimino, proprio. Cioè, No, ero sveglio, no?
1: Che senso?
5: Per un attimo
0: come che senso? Nel senso, si è addormentato mentre. Tanto è vero
1: sì,
0: che
1: ho
0: qua
1: capito,
0: ragazza,
1: ma voglio capire il momento.
0: Quella ragazza è uscita fuori e mi ha detto: oggi Gabri stava in forma. Beh, così, mi ha detto così. No, non lo so, ragazzi, adesso. Quello che ha detto Gabri potrebbe essere un momento, però ce ne possono essere anche. Stai facendo
1: momenti.
0: Un esame e ti addormenti.
1: Può darsi. Sei dopo 100... quello che ha detto Gabri, cosa ci possono dire di più?
5: Sei a 130 in autostrada e ti addormenti.
0: Quello non è un momento concitato, però, capito? Anzi.
5: Ma dovrebbe esserlo, però.
0: Lo so, però.
5: Corsia di sorpasso.
0: Però, se vai a vedere, è un qualcosa di ipnotico che stai facendo. Stai guidando.
5: Certo.
0: Momento concitato.
6: Beh, non è concitato, ma a nessuno di voi è capitato al telefono? Che magari sei al telefono con una persona e il giorno dopo fa: guarda, io poi ho attaccato perché russavi.
5: Sì.
1: Però.
5: Non il giorno dopo, me l'ha detto lì per lì, ha detto: ma stai russando? Io li ho realizzato, è passato qualche secondo. Ma io un po' narcolettico mi sa che sono.
0: Però diciamo che magari lì la conversazione era un po' noiosa, quindi anche quello che stava dall'altra parte, in esame di coscienza.
5: Era Flaminia.
0: Vabbè, lì hai fatto bene perché tanto parla solo lei, quindi è inutile.
1: Sì.
0: No. Però ragazzi, momenti concitati, cioè, perché capito, Lotito lo fa nei momenti concitati. Bagarre in Parlamento? E lui dorme. Ieri agli internazionali, ragazzi.
1: Dai, ragazzi.
0: C'è il pubblico, c'è tutto. Ma di che parliamo?
7: Io mi sono addormentato mentre mi facevano dei preliminari. Sono andato talmente in estasi che mi sono addormentato.
0: No, i preliminari.
5: Sempre sesso,
8: Ma, raga, io mi sono addormentato dalla tazza del cesso una mattina. Quindi.
0: Però lì magari non è un momento concitato. Dipende. Sì, è vero, dipende un po' da che cosa sta succedendo.
1: Però, dai, va bene.
0: Può andare?
1: È accettabile.
9: Ragazzi, un amico mio si è addormentato mentre stava sul motorino, si è incollato 7 macchine parcheggiate.
1: Questo no.
0: Colpo di sonno. Beh, sul motorino, ragazzi, cioè, diverso. La macchina, bene o male, sai, comunque sia, sei al caldo, c'hai l'aria accesa, che ne so.
5: Concilia di più.
0: Sì, capito, sul motorino invece è tosta.
1: È complicato, sì.
0: Opa, vai.
7: Pure a me, come Gabri, mi è successo. Avevo bevuto un pochettino, stavo sul divano con questa amica. E dopo un po' io ho cominciato a dormire. Poi lei si è messa accanto a me, siamo fatti
10: tutto risate, buonanotte.
0: E buonanotte, è proprio il caso di dirlo.
1: Perché noi donne siamo sempre comprensibili.
0: Buonanotte.
11: Era un periodo quando ero un po' più giovani, che in piena serata in discoteca con la musica a palla ero capace di addormentarmi sul divanetto.
0: Sul divanetto in discoteca?
1: Ah, mi sono ricordata! Io in Austria ho dormito in una discoteca techno. Sì, perché non dormivamo da due giorni con le mie compagne, eravamo in gita e siamo andate proprio a dormire in discoteca. Avevamo i piedi sopra le nostre valigie che ci avevano fatto entrare, non si sa manco perché, si sta parlando di 20 anni fa, e ho dormito al Matrix,
0: Matrix. Mio amico si addormentava mentre giocavamo a PES, ragazzi. Adesso lo so che poi, però nel momento in cui giocavamo a PES questa cosa succedeva e tu lo capivi mentre stavi giocando, perché vedevi il giocatore andare dritto fino ai cartelloni pubblicitari e continuava a camminare.
4: Ma che brutto. Sul divano tizzonato?
0: Sul divano tizzonato. Allora, okay. È per lì, è lì.
12: Ma di che parliamo? Internazionali. Toc, tic, toc, tic. Ma dove? Vado a dormire.
0: Vabbè, ma era finale, dai, su, ma per favore.
13: No, io ho un dono. Praticamente io riesco ad addormentarmi durante le conversazioni, ma mi risveglio e riprendo il filo del discorso. Infatti questa è stata una cosa di incazzature tra mio marito, mio cugino, perché dice, cioè, noi pensiamo che te eri morta e poi te ne riparti col discorso da dove l'avevamo lasciato. Quindi diciamo che è più un dono.
0: Vabbè, ragazzi, questa è l'otita. Non è che
5: ciò non toglie che hai un brutto disturbo, perché non è normale. Uno ti parla e crolli.
0: Lo dite.
14: Io quando andavamo in discoteca mi addormentavo sempre in macchina al ritorno. Peccato che guidavo io.
0: No, così no, ragazzi, così.
15: Io mi sono addormentata alla fiera del fitness a Rimini durante una lezione di step.
0: Beh, ragazzi, allora
1: questa
0: sì.
1: Questa è possibile, scusa.
0: Questa ci piace.
1: Come fai? Come si fa?
0: Non lo so, sto cercando di capire.
5: Però in effetti due palle.
0: Ma insomma.
1: Ma step? Sì. Vai a 200 all'ora.
0: Ma dai.
5: Che palle.
0: Ma come che palle?
16: L'amica mia si è addormentato sulle casse della discoteca. Noi ballavamo e lui dormiva con le casse con boons, boons, boons.
0: Allora io questo però lo posso accettare perché è ipnotica quella musica.
5: È capitato anche a me. Non lavoravo, cioè lavoravo ma nella produzione, non in console. C'era pure un DJ forte che per rispetto non nomino. E sono svenuto ma in fianco tipo a 16.000 watt.
4: Però io ho capito, se voi faceste meno uso di droghe.
0: Magari. The Morning Show. The Morning.

0: vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su CinecittàWorld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
9: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
10: Con Fulual, naturalmente.
9: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
17: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
16: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
17: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
16: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
17: Gruppo AutoEquip.it.

0: buongiorno, state ascoltando il Morning Show con l'appuntamento dove ascoltiamo il meglio di tutta la settimana. Molto bene. Allora, cara Flaminia, che cosa ci serve adesso il menù?
1: Allora, ci serve un bel orologio, una bella collaborazione tra Piguet e lo Swatch. E però le file che si sono create per accaparrarselo.
0: Ragazzi, botte da Orbi, botte da Orbi. Si sono suonati la sveglia. Per fare il gioco di parole.
1: The Morning
0: Show on Radio Globo. Naturalmente abbiamo controllato sul nostro Swatch che abbiamo preso l'altra sera facendo a pugni, facendo risse, così come facevano nei film di Bud Spencer e Terence Hill, per accaparrarci anche noi il modello di Swatch che è appena uscito. Oh, hanno fatto botte dappertutto, anche a Milano abbiamo visto, sì, a Roma si sono accampati.
1: A Roma tu hai fatto a botte, caro Massimo, perché quella sedia sulle gambe della signora, insomma, te la potevi risparmiare, veramente.
0: Non
1: guarda,
0: ero a fare
1: visto.
0: Ti deluderò, ma non ero a fare la fila per gli Swatch.
1: Veramente.
0: No, mi dispiace. No,
1: non eri tu.
0: No.
1: T'ho flessato.
0: Diciamo che non sono molto appassionato del genere, ma poi insomma non sono da fila, ecco, non ho tutta questa pazienza. Allora, prima dicevamo, vabbè, ma tutta sta fila, come mai, per quale motivo? Perché potrebbe essere un investimento per domani, no? Quello che oggi compri a uno, domani potrebbe valere 10, 20. Allora, sono andato a dare un'occhiata, quindi, ai 10 modelli più costosi di Swatch, per farvi capire un attimo come siamo messi, no? Allora, al numero 10 abbiamo il modello Don't Be Too Late, valore $875.
1: Ma niente.
0: Ecco, questo è il valore del numero 10. Sono quelli più costosi, eh?
2: 875.
3: Ma di che anno è?
0: The American. Adesso non mi fare domande che non. Allora, The American, prezzo $950. Vado avanti. Poi c'è questo Limelight, $950 anche questo. Poi abbiamo il Computec Original, $1,100. Poi, andando avanti, abbiamo quest'altro modello, 2001, e quindi $1,200. Saliamo ancora, Green Velvet, anzi no, Velvet Underground, scusate, del 1985, $3,100.
3: Aspetta, questo forse ce l'ho.
0: Si comincia
3: Velvet
0: a salire.
3: Underground,
0: Velvet Underground si chiama.
3: Ah, no, non ce l'ho.
0: Aspetta, questo dovresti avere tu. Cioè, tu hai tutto di questo tizio qua. Come fai? È il tuo tizio preferito?
1: Kate Haring.
0: Dai, no? Allora, $4,600.
3: No, non ce l'ho.
1: È il tuo tizio preferito.
0: Non volevo ancora spoilerare chi fosse. Poi abbiamo il numero 3. Questo, ragazzi, vale $10,292. Al numero 2 abbiamo il Jellyfish che vale $10,300.
1: Ce l'ho il Jellyfish.
0: Ce l'hai
1: io.
0: Il Jellyfish?
1: Sì, però usatissimo, senza scatola.
0: Vale $10,300.
1: Ma che stai a dire?
0: Dipende.
1: Ciao ragazzi,
0: non sto scherzando.
1: Un bacione.
2: No, dipende se appunto nella collezione, cioè nel fatto che hanno la confezione oppure no. Cioè,
0: sì.
2: Se hanno la confezione,
0: certo,
2: hanno un valore. Alcune volte magari alcuni possono. Magari
3: no,
2: non vale 10.000,
3: no,
2: ma vale 2.000.
3: No, non è così, niente.
2: No, niente.
1: Quel paese, Gabri, ma è smontato. Io già stavo andando via.
2: Anzi, devi dare i soldi.
3: Meglio saperlo subito.
0: Poi ce l'ha avuto Flaminia, quindi ha perso valore, ecco. No, dai, poi abbiamo il numero uno e attenzione.
1: Scuba e Pifish.
0: Mi dispiace, non è
1: Annazza
0: quello.
1: Ammazza la beppa.
0: È il Kiki Picasso e vale $22,600.
3: Guarda, ho trovato adesso online un Jellyfish usato ma funzionante, €35.
1: No, ti prego, no.
3: La delusione.
0: No, ma magari sai, dipende anche un po' proprio dal modello, no? Perché poi di Jellyfish,
3: sì,
0: ce ne,
3: esatto,
0: sono diversi,
3: esatto.
0: anche quello può incidere molto sul prezzo. Questo per farvi capire, perché prima dicevamo vabbè, ma vale la pena fare quella fila perché chissà quanti soldi può valere. Il massimo, proprio il massimo, è $22,600.
2: Sarebbe,
0: ecco,
2: interessante conoscere l'età media di quelle persone che erano in fila,
1: ma anche adulti,
2: giovani,
0: adulti. C'erano parecchi adulti.
4: Un orologio che costa intorno sulle 400-500 euro, sempre promozione, che in realtà, da quel che ho capito io, sarebbe poi dopo a prezzo pieno intorno sui 20-25 mila.
0: 20-25.
1: Beh, il no, cofanetto completo chiuso, 20.000 euro.
0: Beh, è un'altra cosa allora. Ok, magari quello sì, potrebbe essere.
5: Ah, raga, applausi a scena aperta al Sor Giovanni. Guarda, ha detto proprio la verità.
1: La verità.
0: Ci dobbiamo estinguere, ha detto.
6: A me mi dovete dire una cosa, no? Io ho letto questa notizia ieri che dice che c'erano 9.400 persone, una cosa del genere, in fila ed erano disponibili solo 300 Swatch. Quindi, quando tu vai là in fila e vedi che sei 9.400 e solo 300 orologi sono disponibili, gli altri 9.100 che ci stanno a fare là?
0: A picchiare,
1: a sprangate.
0: Devi minare a 9.000 e quanti passa persone per arrivare.
2: Ne meni uno, poi ne meni un altro, certo, meni... arrivi là, capito che sta tutto sfragnato, giusto, però giusto. Ti prendi questo cavolo di orologio.
0: E certo, vai. Vabbè, sentiamo ancora, vai, Globo WhatsApp.
7: Per la cronaca, la cosa che stanno facendo, che sta facendo più hype, non è tanto il fatto degli orologi in sé per sé, perché sono charms e non sono orologi da taschino, quindi vanno attaccati al polso, oppure alla borsa, è un accessorio, ma è il fatto che stanno già vendendo i cinturini per metterli adattati al polso, anche se ancora li hanno fabbricati, e quindi sta partendo proprio la truffa.
1: Vabbè, la truffa.
2: Ma no, io non la chiamerei truffa.
0: Che truffa?
2: No. Cioè, almeno se uno si vuole truffare da solo, lo può fare tranquillamente.
0: Non ho capito.
2: Però non è una truffa.
0: È sempre la Swatch che sta producendo,
2: sì,
0: questi
2: cinturini. Certo. Sì.
0: No? E allora perché truffa? È un accessorio in più.
8: Questi non vedevano l'ora di piastro orologio. Che deficienti. Riaprite i manicomi.
0: Ragazzi, io l'ho detto.
2: No.
9: Io sono pensa ai soldi che ho buttato anni fa. Mi si scassavano Swatch e ne compravo un altro. Mi sa, a quest'ora ero ricco. Vi dico solo una cosa, un collega mio 2 anni fa c'aveva uno Swatch Scuba, se non sbaglio, si chiamava Scuba. Insomma, edizione limitata, tutto dentro la scatola, ragazzi. C'è stato un pazzo che gli stava offrì 15.000 euro. Gli ha detto di no perché quello cresce di valore. 15.000, ragazzi, tutta plastica.
0: No, vi prego, ragazzi, cioè, non so se adesso ha sbloccato questo ricordo anche a voi o soltanto a me, ma quando ha detto Scuba io ho subito pensato, ma gli vendeva Roberto il baffo, io mi ricordo in televisione, pure vendeva Roberto il baffo, ragazzi, ma non scherziamo.
3: Il Swatch Scuba?
0: Giuro, non sto scherzando, si chiamava Scuba, adesso non so, magari non era proprio Swatch, era Swatch. Magari compralo Swatch, hai capito? Cioè lui, e poi c'aveva questa enfasi, grande Roberto il baffo, ragazzi, che mi ha sbloccato, che mi ha sbloccato.
7: Ah, non è la Swatch, sono cinturini aftermarket e quindi non si sa se arriveranno davvero, non c'è nulla di ufficiale.
0: Niente di ufficiale, niente di ufficiale. Vai,
10: la domanda è, il problema sono quelli che fanno la fila o il problema sono quelli che li mortali? Loro poi vanno a ricomprare 20.000 euro un oggetto che costava 8.500, quello è il problema.
0: Qual è il problema? Ditemi voi, qua un po' ma come l'uovo e la gallina, ecco.
1: Se il problema non è il nostro, ma che ci importa cosa fa la gente? È uno studio sociale, sono in rosso, in banca, si rivendono questi orologi, che male ci fanno a noi?
0: Ok, quindi non dobbiamo dire niente noi.
1: No, basta.
0: Finito il programma.
1: Fine.
11: The Morning Show.
12: The Morning Show on Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
13: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Hai 5 secondi?
18: Beh, dipende.
17: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
18: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
18: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
19: Romana Auto.
17: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
20: da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
21: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
22: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
26: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: Podcast. Stai ascoltando il meglio della settimana.
1: Del Morning Show.
2: Fammi venire il poveretto su.
3: On Radio Globo.
4: Proprio così, state ascoltando il meglio della settimana del Morning Show, una settimana dove abbiamo avuto anche degli ospiti, piacevolissimi peraltro, e poi è arrivato anche lui, no? Il nostro mitico zoofilo.
5: Certo, ma gli altri ospiti che hai nominato sono per caso gli sciami di api alla stazione Tiburtina?
4: Ragazzi, allora c'è questo sciame di api che ha preoccupato e non poco, perché si era appollaiato su questa pensilina di una fermata dell'autobus. Beh, quando succedono queste cose ci si rivolge a qualcuno che ne sa, e noi ce l'abbiamo avuto in collegamento con noi,
5: Andrea Lunerti.
0: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Attenzione, perché adesso qua dobbiamo parlare con chi invece questi rumori sa gestirli e lo sa fare anche molto bene. Non solo questi rumori, perché insomma tratta con diversi animali. Abbiamo San Francesco. No, non è, non è vero.
6: Di più,
4: abbiamo di più probabilmente. Adesso Andrea Lunerti collegato con noi, etologo, naturalista, zoofilo, benvenuto!
5: Ciao Andrea!
6: Ciao!
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Benvenuto Andrea. Allora, ti abbiamo scomodato perché insomma chi meglio di te ci può dire qualcosa su quello che sta avvenendo in questi giorni. Abbiamo visto le immagini di questo sciame di api, credo, no? Poi ci sì. confermerai
5: a Tiburtina,
4: tu.
5: Sì, sì, come no?
4: Questa pensilina dell'autobus presa d'assalto da questo sciame di api che insomma si sono appollaiate lì insomma, con preoccupazione di chi naturalmente si trovava a passare. Ci tenevo a dire una cosa, quelle api stanno soltanto aspettando l'autobus, è da un po' che...
5: Hai ragione, ecco perché. Allora Andrea, non ci serve più la tua risposta.
4: Che succede Andrea, com'è?
7: Gli farebbe comodo, perché hanno purtroppo in mente un lungo viaggio, quello di cercare una nuova casa. Lo sciame, le api quando sciamano lasciano il nido originario e vanno a cercare un nuovo posto dove nidificare, quindi è un viaggio anche molto rischioso. Riempiono l'addome di miele, ognuna ha come una piccola bisaccia all'interno della pancia, dove ha una scorta di cibo, e poi tutte insieme inseguono il feromone della regina. La regina poi a un certo momento non sa neanche lei dove si posa, dove fa e fa riprendere fiato, e riprende fiato lei stessa. E quindi vediamo questa nuvola di api che arrivano, e fa paura, perché a volte, sai, molte persone non hanno mai visto questo evento, quindi fa molta paura. Bisogna fare attenzione, perché vanno a cercare un posto dove riposarsi e fare il punto della situazione. Cioè poi le api esploratrici, che fanno parte di questo grande sciame, da lì in breve andranno a cercare un posto dove trasportare lo sciame. Quindi questi fenomeni sono comunque temporanei. Vedere arrivare queste api e si fermano sulla fermata del pullman, viene da dire, ma stanno aspettando veramente il pullman? No, stanno aspettando che le api esploratrici di cui che fanno parte del loro sciame vanno a cercare un posto dove poi gli diranno: andiamo, abbiamo trovato una nuova casa.
4: Ecco, vedi.
7: Poi c'è una storia molto romantica, cerco di raccontarvi brevemente. C'è la regina vecchia, perché questo sciame è molto grande, mi hanno inviato tantissime foto per vederlo, e io ovviamente ho riscontrato che è uno sciame primario. Cosa vuol dire? Che è la prima volta che si verifica. Durante l'estate si verifica 2, 3, anche 4 volte, esce la regina vecchia, cioè quella che ha fatto diventare grande e forte la famiglia, in un atto d'amore stupendo. Attende il canto della nuova regina che è nata, e in quel momento lascia la casa a una nuova famiglia. Quindi un po' quello che facciamo noi, le api ci rassomigliano molto. Quante persone ci stanno ascoltando, hanno fatto tanti sacrifici nella loro vita per poi lasciare magari una casa
4: ai figli.
7: Tutti pensano che gli animali siano completamente diversi da noi, siamo uguali,
4: quindi anche loro hanno il mutuo. No, scusa, perché sto qua 30 anni di mutuo. Che cosa fare quando però si verifica un qualcosa del genere? Perché sappiamo che tu vai anche in casa delle persone che ti chiamano, no? Quando succede qualcosa di analogo, non è consigliabile andare lì e fare cioè non è proprio, non credo sia la soluzione.
7: No, assolutamente, hai detto poi una cosa divertente: non hanno il mutuo, ma approfittano del mutuo degli altri, sì, perché comunque chiamano quando invece di fermarsi sulla fermata entrano magari nel celletto della seranda o nell'intercapedine di qualcuno che sta pagando il mutuo, quindi bisogna andare lì e rimuoverle. Ora, come ci dobbiamo comportare quando ovviamente assistiamo a questi fenomeni? Le api sono tantissime, arrivano e fanno paura, perché addirittura oscurano temporaneamente il sole in alcuni casi, come lo sciame primario come questo. Però cosa dobbiamo comunque avere in mente? Che non hanno assolutamente nessuna intenzione di farci del male. Abbiamo detto prima, hanno l'addome rigonfio di miele e quindi sono impossibilitate a pungere e non hanno neanche voglia di discutere, perché in quel momento sanno che sono vulnerabili. Però se noi ce l'andiamo a cercare, andiamo lì magari con un ombrello, oppure un bambino gli tira un sasso, a quel punto possono pensare a una minaccia e allora compiono lo sforzo e ci pungono. E certo, quando ci pungono tanti. Pensate che uno sciame primario come quello della, che ci stanno facendo vedere in questo momento può comporsi fino a, di arrivare a 15.000 individui. Pensate.
4: Ma ci picchia.
5: Senti, invece, Andrea, a proposito delle vespe orientalis, che anche di quelle, insomma, stiamo un po' leggendo sul giornale, che vanno a fare i nidi, gli alveari, adesso non so come si chiamano, quelle sono molto pericolose, quindi se ce le troviamo in casa, come facciamo a difenderci e a riconoscerle?
7: Allora, non è che sono pericolose più degli altri insetti, è che comunque vada, loro hanno scelto, la vespa orientalis ha scelto, ovviamente questo ci spaventa, di nidificare solo esclusivamente a stretto contatto con i siti antropizzati, cioè con nelle nostre case. Questo aumenta notevolmente i rischi di conflitto. Quali sono i rischi di conflitto? Torniamo dalla vacanza, andiamo a alzare la seranda e non ci possiamo aspettare che magari nel frattempo, mentre noi facevamo il bagno al mare e bevevamo una bibita, lì si è creato un impero, si è costruito un nido gigante come quelli che ho alle mie spalle, e magari rompiamo inavvertitamente il nido, gli insetti capiscono che questo è un attacco, certo, e quindi sferrano un attacco per proteggere la loro prole. Questo, se avviene con la finestra aperta, possiamo rischiare veramente, come è successo tante volte, di finire in ospedale. Forse non abbiamo neanche il tempo di accorgerci e di capire perché. Quindi dobbiamo anche qui dare qualche consiglio e cercare in qualche modo di usare qualche attenzione.
4: Ecco, che cosa fare?
7: Prima solleviamo la seranda e poi apriamo la finestra. Ripetiamolo dentro la nostra mente. Non facciamo mai il contrario, soprattutto se siamo stati assenti. Se invece lo facciamo con la finestra aperta e ci dimentichiamo di questa regola, potrebbero attaccarci violentemente, come è successo più di una volta, e molte persone sono finite addirittura in terapia intensiva. Ora, in questo caso, vorrei, non so gli insetti che sono più cattivi, però la condizione che hanno scelto li rende molto più pericolosi. È questa la differenza, perché scelgono di nidificare solo esclusivamente accanto alle nostre case o addirittura nella nostra casa. Ha capito, come tanti altri insetti ultimamente, che le nostre case sono molto confortevoli.
6: Bene, hanno capito anche loro che col televisore 50 pollici si sta meglio, sostanzialmente. Va bene, siamo con Andrea Lunerti, naturalista, zoofilo, chi più ne ha, chi più ne metta, insomma, ha a che fare con gli animali, ed è per questo che è collegato con noi.
4: Non è un caso.
6: No, riprendiamo, perché abbiamo fatto un sacco di discorsi interessanti, ci siamo soffermati su questa storia delle vespe, delle api e tutto il resto, però fino a qualche tempo fa sentivamo parlare anche di qualcos'altro, e che voglio sapere, insomma, che fine ha fatto, che cosa è successo, come si è sviluppata. La tartaruga zannatrice.
7: Purtroppo ne ho catturate molte di questa zannatrice, sembra che io sia quello che ne ha catturate più di tutti. Ora, queste tartarughe finiscono nei centri di recupero, sono animali che provengono da un altro areale, sono originarie del Nord America, non le conosciamo noi, non le conoscono della nostra fauna, quindi sono molto pericolose per questo, perché comunque vada, sia, diciamo, evoluzionisticamente parlando, gli animali che vivono qua non sanno che possono essere amputati da un momento all'altro da questa tartaruga, che, voglio dire, le nostre tartarughe non si comportano così, e soprattutto noi esseri umani c'è un vuoto culturale importante e pericoloso. Perché un bambino, se stiamo facendo una passeggiata al parco e scorge una tartaruga, d'istinto a prenderla, certo, a toccarla, magari la mamma dice avanti, fagli una carezza, sì. Invece questa tartaruga, che l'idra serpentina si chiama, il suo nome scientifico, può far fuoriuscire il suo collo per due terzi del suo carapace e riesce a mordere, a recidere una falange di un bambino, di una persona adulta, da sopra il carapace, perché questa poverina, perché alla fine anche lei è un animale che nel corso della sua evoluzione ha imparato a nutrirsi in questo modo. Amputa gli arti degli anatidi, cioè delle anatre.
4: Poverino, una ceppa, scusa.
7: Però il suo modo di vivere, di sopravvivere, amputa le pinne dei pesci. Poi, se questi pesci, a causa di questa morso, muoiono, lei continua a divorarli. Okay. Ma se non muoiono, lei è un boccone e l'ha strappata.
4: Ma ci sono ancora in giro? Cioè, ci sono ancora in giro in quella zona? Che cos'era? La Dispoli?
7: Io penso di sì.
5: Un po' dappertutto. Dove le hai trovate, queste tartarughe?
4: Guarda, dove vedi un dito per terra, c'è il pericolo.
7: Io le ho catturate a nord di Roma moltissime, però quella che mi ha fatto più, diciamo, pensare e riflettere è stata quella che ho catturato a Monteverde a Roma. Monteverde. Era stata abbandonata da colui che magari la gestiva illegalmente, diciamolo, perché queste tartarughe ne è vietata la detenzione, l'allevamento e la vendita in Italia, proprio perché sono considerati animali pericolosi, se n'era liberato nel peggiore dei modi. L'aveva messa dentro una fontana condominiale, pensate. E dentro questa fontana condominiale, dove il papà la mattina era solito con la sua bambina andare a dare le scagliette ai pesci rossi, e quando io sono arrivato, chiamato dalla forestale per fare la cattura e la messa in sicurezza, questa tartaruga misurava oltre 50 centimetri, pensate che mole, e questo signore mi ha raccontato: guardi, ho visto l'ombra che si avvicinava distinto, ho tirato indietro mia figlia. Allora vogliamo, chi ci ascolta deve ragionare, deve riflettere, non può fare queste cose, non si può liberare così di questi animali. Pensate cosa poteva succedere a quella bambina. Pensate che io in quel momento ho detto: ne ho catturate tante, ho fatte tante messe in sicurezza, recentemente anche una che si stava immergendo in una piscina. Pensate, qui vicino, tra Morlupo e Capena, stavano preparando la piscina per l'estate, e questa invece aveva scelto di introdursi all'interno per farsi il suo habitat. Quindi dobbiamo riflettere, chi ci ascolta deve riflettere, deve rivolgersi alle autorità e dire: io ho fatto una stupidaggine, mi potete aiutare? E che questa, poi ricordiamo che questo è un reato penale gravissimo, se abbandoniamo una tartaruga in determinate circostanze e ci beccano, come, se, come siamo soliti sapere che a volte accade, e la paghiamo cara, molto cara.
5: E la zannatrice, altri animali, ma che ci puoi raccontare di figo, di interessante?
4: Con chi hai avuto a che fare?
7: Una cosa che racconta un po' anche la mia storia, la mia vita. Io ero in vacanza una volta con la mia famiglia e addirittura i carabinieri dicono: no, deve intervenire, abbiamo un coccodrillo a Bracciano. Io ho detto: ma guardate, vi state sbagliando, non può essere un coccodrillo, è molto raro che questo possa avvenire. Dice: guardi, le mandiamo la moto vedetta. Dico: no, ma che mi mandate la moto vedetta? Io sto prima, rientro a Roma. Insomma, alla fine, per farvela breve, sono andato in soccorso, come vado spesso, in supporto delle forze dell'ordine, perché avevano trovato in un condominio questo lucerto Tolone, che gli sembrava un alligatore, un coccodrillo. Quando sono arrivato, invece, l'ho identificato quale un Varanus esantimaticus, un varano delle steppe africano, anguillara sul lago di Bracciano.
5: Tipico proprio. Cioè,
4: allora sì.
7: Allora mi ha sconvolto questa cosa, ho detto: sì, per carità. Poi poverino, pensate, non stava neanche bene, perché aveva passato la notte alla ghiaccio. Questi sono animali esotici, chi se ne libera è senza scrupoli. Non si rende conto che magari li manda poi a fine certa,
5: a
7: morte certa. Le prime vittime sono loro, perché poi vengono abbandonati. Io ho catturato un pitone moluro di 3,5 metri al paese di Rignano Flaminio, era stato abbandonato, addirittura una testimone aveva fatto una foto, l'aveva data ai carabinieri, era stato abbandonato di sera, avevano sentito questo sportello della macchina che andava via, e questa ragazza che scendeva dal pullman si è trovata davanti un pitone moluro di 3,5 metri. Ragazzi, e questa cosa è famosa, la sanno, cioè, insomma, è una cosa che ha lasciato veramente pensare molti, ha avuto tanta risonanza anche mediatica.
4: Andrea, beh, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ci sarebbe da dire
7: grazie a voi.
4: Anzi, sai che facciamo? La prossima volta ti il lupo. La prossima volta ti invitiamo qua in studio e ci porti una tartaruga zannatrice e proviamo su Flaminio. Vabbè.
7: Dai. Vediamo lo scatto.
5: Ma come dai?
7: Vediamo lo scatto.
5: Ma no, Andrea.
7: Lo scatto. Ma Flaminia, io scherzo, ma figurati.
4: Io non ho scherzato. Andrea, ti ringraziamo.
7: Io ho dedicato la vita a questo.
4: Ti ringraziamo davvero tanto. E casomai dovessi avere Apio, ti chiamo. Io te lo dico. Okay.
7: Contaci.
4: Grazie per essere stato qui con noi, Andrea Lunerti, nel Morning Show di Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form.
2: E scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
9: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: In FM,
2: streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
16: Siamo al via di un'altra ora da passare insieme con il meglio di tutta la settimana del Morning Show. Io sono Massimo Mari e questa è Radio Globo.

0: su Radio Globo è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: This is the morning show best. Il meglio della settimana.
4: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
3: On Radio Globo.
0: Olè, con il morning show di Radio Globo, allegria. Buongiorno, io sono Massimo Vari e qua c'è anche Flaminia Cappelli con le sue tette.
5: Ah no, non lo dire così che poi sembra brutto. Allora, durante la settimana abbiamo citato una signora che è entrata nel Guinness dei primati perché aveva delle tette molto molto pesanti, 25 kg l'una, te lo ricordi, no?
0: Mamma mia, ragazzi.
5: E poi ci sono state delle gag sulle mie, ma così non posso competere, Massimo, dai, chiudiamola così,
0: gag,
5: dai.
0: Tu chiama le gag, per noi era solo una scusa per vederle, eh. Ecco, tutto qua. Vabbè, sentiamo, sentiamo.
3: The Morning Show.
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: Six, seven, six, seven, six, seven.
0: Basta, bene. È partita questa epidemia, una nuova epidemia. Questi sono da mettere in quarantena, vedi?
5: Six, fatemi seven. Pesare dei seni. Eccoci qui.
0: Ma non è un movimento a pesare dei seni.
5: Sembra. No, ma
0: se poi lo facciamo.
8: Ma dove ce l'hai ste dette? Come fai a pesare?
5: Ma non le mie.
8: Un metro di distanza.
5: Ma quelle di un'altra.
0: Però aspetta, apriamo allora questo capitolo. Adesso, porca miseria. Facciamo così. Siccome c'è questa mania, so che un sacco di donne comunque se lo pesano il seno.
8: Tra di loro?
0: No, non tra di loro. Da
5: come
0: sole.
5: Un
0: cioè,
5: sacco.
0: No, è vero, ogni tanto sento qualcuna che si è pesato il seno.
8: Vabbè, ma che se lo palpano o che lo mette sul bilancino?
5: Vabbè,
0: lo mette sul
5: scherzo,
0: bilancino,
5: sì.
0: Lo mette sul bilancino proprio. Non sto scherzando, va a controllare se è cresciuto, non è cresciuto, il peso, se
8: ma
0: è diminuito.
5: Ma
0: sì.
5: Ci sarà sicuramente anche un Guinness World Record. Cioè, lo fanno per qualsiasi cosa. Adesso googolo, eh.
0: Allora, vogliamo sapere se vi siete mai pesate il seno, se l'avete fatto, come lo avete fatto.
9: Altri no, maschi, vediamo se si sono pesati. No, dipende poi.
0: Dipende anche dal momento della vita.
9: Esatto,
0: cioè,
9: esatto.
0: Metti che cioè, hai avuto una giornata stressante, pesano di più, pesano di più. Scusami. Allora, sentiamo se le donne effettivamente ogni tanto danno una controllata.
8: Ma soprattutto perché?
5: Esatto. Ma vabbè, così per ridere magari tra loro, ma non mi riesco a immaginare. Però,
9: cerchi la
5: vabbè,
9: logica.
5: Ma perché?

0: ma non
1: botte.
0: Ditemi che voi non ve lo misurate tra di voi,
2: è vero,
0: o non
2: ragione.
0: È successo allora, in adolescenza.
2: Tra di voi no.
0: In adolescenza. Non vedo
3: neanche da solo.
0: No. Comunque ragazzi.
2: Non in adolescenza, Giovanni l'ha fatto per esempio martedì scorso, me l'ha detto a me.
0: Certo.
2: Sì, mi ha detto che è stato tutto il giorno lì col metro. Col calibro.
0: Comunque ascoltatemi un attimo, ho googolato questo Guinness World Record. Annie Hawkins Turner è una statunitense, 25 kg per ogni seno.
2: Ma che non è possibile.
0: Prendetela ragazzi, mettetela sul video,
2: ma ragazzi,
0: incredibile.
2: Ma come lo pesa 25 kg?
4: 25 kg è una creatura, non scherziamo.
3: No, ma è un problema, dai, su.
0: È più di una creatura.
3: Cioè, sei gobba.
0: No, è porella.
2: Vabbè, l'ho vista, può essere,
0: ma,
2: sì.
0: Poveretta.
2: Ma aspetta, aspetta, è naturale oppure
0: È naturale
2: quella
0: sì,
2: roba.
0: Sì,
2: ma è più grosso della capoccia, è
0: beh,
2: una roba
0: certo,
2: pazzesca.
0: È un Guinness, quindi è il più di tutti nel mondo.
2: Ma ragazzi, è un sacchetto di calcinacci, non so se ci avete idea, cioè la roba.
4: Di più.
2: È una roba.
0: Allora,
2: esagerata.
0: La patologia si chiama gigantomastia.
2: Guarda che roba!
0: Okay. Mamma mia!
2: Mamma mia, ragazzi! Oddio mio!
0: No,
2: stiamo vedendo.
3: È una malattia, cioè. Non
0: sì,
3: cioè,
0: è una patologia. Gigantomastia, cioè le tette giganti.
2: Lei è
0: tradotto.
2: Sì. Comunque, non vi scandalizzate, perché voglio dire. Dopo l'ultima riunione io sono tornato a casa più o meno così, ma non erano le tette, cioè quindi adesso allora vabbè dai, poi insomma vogliamo le donne che insomma hanno avuto almeno una volta così la curiosità di misurarsele, ma pesandole.
0: Okay?
2: Se ci sono battete un colpo.
4: Quello non è reggisi nel fiocco da barca tua.
0: E due ne servono,
3: quella la vela.
0: Ragazzi,
2: è una roba incredibile,
0: ecco, body vabbè. Shaming vi ricordo.
2: Body shame. Fabiana, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Allora, Fabiana,
5: ciao,
2: hai avuto
5: ciao.
2: Incontri
5: ciao,
2: ravvicinati di qualche tipo?
4: Sì, col bilancino.
5: Incontri.
2: No, non è
5: bravo,
2: vero.
5: Bravo Gabri.
2: Allora, hai pesato le tette, di la verità. Già, buttiamo subito giù la maschera.
5: Esatto, le ho pesate. Tre etti e mezzo luna.
0: Tre etti e mezzo luna, mica male.
2: Buono.
5: Posso candidarmi?
2: Allora, aspetta un attimo. Allora, tre etti e mezzo non è malissimo. Tanto
4: però
2: per
4: ora
2: cominciare.
4: Bisogna capire la consistenza.
2: Sì, a parte quello, insomma. Bisogna...
0: Allora, prima la taglia, voglio sapere.
5: Volete sapere anche la forma? È una quarta C.
0: Una quarta C.
2: Okay. Una serie televisiva sembra, la terza C, la quarta C.
0: E la forma?
5: La forma è a goccia.
2: A goccia? No, vabbè, ci sono
3: certo,
2: diversi
3: certo.
2: tipi.
5: Esatto.
2: Ma rimane su bella soda oppure sono quelle che c'è balleggi che ginocchia?
5: No, rimangono sode.
0: Okay. Quanti
2: rimangono
0: anni hai?
2: Bene, ok.
5: Io ne ho 42.
0: Ah,
2: senti,
0: beata te.
2: Cara Fabiana, come mai questa curiosità di volerle pesare? Come è venuta
5: no,
2: fuori?
5: No, perché allora lo so perché ho un seno rifatto, quindi so quanto mi è stato messo.
0: Ah, grazie che rimane su allora. Io ho 42 anni e ce l'ho a goccia, però in giù non ho capito.
2: Beh,
0: allora,
2: a goccia.
5: Ma
2: è
5: infatti
0: fake.
5: Ho riallattato, Flaminia.
0: Ah, quindi te le sei rifatte perché hai allattato?
5: No, le avevo fatte prima.
0: Ah, prima.
2: No, ma aspetta, quando lei intende a goccia è che piagne ogni volta che vede e quindi ecco, diciamo a lacrima, non proprio a goccia, è così, ecco. Senti, e quindi vabbè, sono rifatte, non le hai messe su una bilancia, sai che la protesi pesava quella roba lì.
5: Esatto.
2: Ah, ok.
4: Così è
0: però...
4: facile.
0: Però va pure sommata a quello che c'era sotto prima.
2: Cioè. Senti, ma ti risulta che ci sono donne che comunque ogni tanto una pesata gliela danno?
5: Non l'ho mai sentita ancora. Non mi stupisce nulla, quindi me l'aspetterei.
2: Ok.
6: Tre etti e mezzo, signor, che faccio? Lascia.
2: Che dici, scusa?
5: Dopo l'operazione ti lasciano una specie di tagliandino con scritto il tipo di protesi e il peso.
2: Ah.
5: Io ce l'ho attaccato lì come ricordo.
2: Ah, un po' come quando vai dal gommista che ti lasciano quel tagliandino, capito, quando devi fare inversione, ti dicono il chilometraggio, uguale, la stessa
5: bravo,
2: cosa.
5: Uguale.
2: Esatto, bello.
5: Esatto.
2: Bello.
6: Flaminia, fare una foto perché incapimo.
2: Vabbè, vai. Ragazzi, noi però stiamo cercando qualcuna che magari le ha pesate, che ci può dire insomma, perché, come, soprattutto come si pesano, perché non è facile.
3: Esatto.
2: Ci vuole una bilancia normale, una bilancia da spacciatore.
4: No, quella da cucina, che è abbastanza sensibile.
2: Non come quella di Giovanni che c'ha per tagliare la droga.
4: No, quella è troppo sensibile.
2: Esatto. The Morning Show on Radio Global.

0: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
2: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
3: Gruppo autoequip.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
6: Via tutto! Tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.

0: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Buongiorno, vi state svegliando con il meglio di tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo. Io sono Massimo Vari, c'è anche Flaminia Cappelli, ma adesso dobbiamo parlare di lavoro.
2: Sì, perché ci stiamo già preparando. Quale sarà il lavoro che servirà di più tra qualche anno, ma neanche troppo futuro, eh?
1: Beh, ragazzi, ci dobbiamo adeguare ai tempi che sono. Quindi, sentiamo un po'.
0: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Quelle che sono le professioni più interessanti e con più prospettive per gli anni a venire. Quindi ditelo ai vostri figli oggi, quando torneranno a casa dalla scuola, dite, vedi Pierino.
5: No, oggi almeno Kevin,
4: no?
5: Pierino.
4: Kevin.
6: Daphne.
4: Ok. Vedi Daphne? Allora di anno fa a sciampista, se vuoi. Quello devi fare. Ah, attenzione.
6: Non è un brutto consiglio.
4: No, non è un brutto consiglio perché non le trovi. Allora sentiamo, vogliamo dare la classifica partendo dal numero 10, poi naturalmente per ovvie ragioni, ognuna di queste è motivata. Vai, allora sentiamo, attenzione classifica.
6: Allora sì, questo vale sia per gli uomini che per le donne, certo. Cioè per maschi, autista di mezzi pubblici. Allora la mobilità sostenibile nelle nostre città dipende anche e soprattutto dagli addetti al trasporto pubblico e sono tra i più richiesti in assoluto.
4: Ok, però scusa, qui faccio un... Ma magari nel futuro però ci sarà, che ne so, una mobilità automatizzata.
6: In futuro ci può essere di tutto, di però più, pure le armi spaziali di Trump.
5: E infatti qui mi vieni al punto 9.
4: Al punto 9, infatti chi c'è?
6: Il tecnico di laboratorio controllo qualità. Appunto sono degli specialisti appunto che devono certificare questi controlli. Ora c'è anche il programmatore CNC. Chiedi chi è il programmatore CNC?
4: No, scherzo.
6: È il programmatore a controllo numerico che praticamente sembra che traduca i disegni al computer in istruzioni digitali. Vabbè, questo è molto altamente specializzato.
4: Certo,
6: il programmatore CNC.
4: Vabbè, però comunque è uno di quei lavori molto richiesti che potrebbe avere degli sbocchi molto
6: assolutamente,
4: importanti.
6: Assolutamente. Poi c'è il tecnico di automazione. Robot e linee automatizzate dominano l'industria ed è per questo che servono appunto, bisogna controllarli e per farlo servono proprio l'essere umano e sono proprio i tecnici dell'automazione.
4: Molto bene.
6: Impiantistica idraulico.
4: Sì,
6: perché quando si parla di idraulico oggi non se ne trovano.
4: No, non li trovi.
6: E quindi servono molto ed è verissimo, insomma. Anche nelle ultime ore servivano a casa
4: mia. E quanto ci hai messo? Aspetta, adesso perché uno lo conoscevi, ma quanto ci hai messo a trovarlo?
6: Attenzione, dice uno lo conoscevi perché tu poi ne conosci uno perché ha fatto altri lavori e ti affidi sempre a quello che poi magari sa far tutto. Ma se tu devi andare sullo specializzato idraulico e non lo trovi, se lo trovi puoi andare sui siti, per carità, però non sai chi ti arriva, no, non sai chi è, che
4: al
6: non
4: di là di
6: è,
4: quello,
6: quanto costa.
4: Al di là di quello c'è sempre la tempistica, cioè il fatto che tu vai su internet e puoi trovare magari il primo che capita, però rimane sempre il fatto che non è che ti interviene subito, c'è sempre quel mo appena c'ho un attimo vengo.
6: Che te magari ti esce l'acqua dal tubo e devi chiudere tutto.
5: Ma che scherzo, io ho chiesto una risonanza, me l'hanno data a metà luglio, poi devo rifare la Geberit 15 settembre.
4: Allora guarda, c'è Giovanni che ci ha avuto un buco su un tubo. Mi ci sta salutando? No, sta pulendo il vetro. Scusate, intanto qua
2: succede. Preso un colpo.
4: È passato
5: pure noi.
4: Quello delle pulizie che puliva il vetro, pensava ci stesse salutando. Quindi, no, dicevo, Giovanni ha avuto un'emergenza adesso. Ci ha avuto un buco su un tubo. Questo gli ha dato appuntamento 2 settimane dopo. Quindi Giovanni è stato con la mano sul tubo.
6: Per due settimane
4: è andata così.
6: A tenerla così, assolutamente.
4: Idraulico.
6: E poi più va avanti, questi più creano danni, sti problemi.
4: E siamo soltanto al numero 6. Numero 5,
6: il meccanico specializzato, cioè colui che ripara i veicoli o i macchinari complessi e quindi è un lavoro molto molto specializzato, ma è anche assolutamente indispensabile, perché tu puoi fare tutto quello che ti pare con i macchinari che hai, ma se non li manutieni bene evidentemente poi si creano dei problemi.
4: Li sa gestire e aggiustare
6: E poi andiamo al quarto posto, mi piace molto questo perché è veramente un sapore antico o quasi antico ormai. Il saldatore.
4: Il saldatore.
6: Il saldatore, l'unione dei componenti metalli richiede appunto una precisione, e quindi bisogna essere precisi e bisogna saperlo fare sto lavoro, che ti può creare anche dei danni a te stesso che lo stai facendo.
4: Magari lo puoi fare anche con delle macchine automatizzate, però c'è sempre chi deve poi controllare quella macchina, eh? Questo è il discorso.
6: L'essere umano servirà sempre, ragazzi. Tranquilli.
2: Tranquilli.
4: Siamo arrivati al numero 3.
6: Impiantista elettrico-elettricista, che secondo me fa il paio con l'idraulico.
4: Sì, è vero.
6: Perché anche questo, quando lo cerchi, non lo trovi, ed è molto molto importante. Siamo sul podio, perché andiamo al secondo posto e troviamo il manutentore industriale,
4: okay.
6: Che viene definito proprio nelle fabbriche un fiore all'occhiello. Però andiamo, insomma, a chi vince il trofeo. Genitori, madri, padri, aprite le orecchie.
4: Sì, aprite le
6: questo
4: orecchie.
6: È il lavoro che vi fa rendere di più e vi fa star più tranquilli il figliolo.
4: In prospettiva è una delle professioni che sicuramente sarà più richiesta e che avrà più possibilità economiche. Attenzione, number one!
6: Rapinatore di banca. No, operaio edile, inclusi carpentieri, scavatori, questa è la medaglia d'oro.
4: Sì.
6: Quindi l'operaio, l'edile che va lì nel cantiere, e tant'è che quelli poi dopo, quando vanno in pensione, rimangono lì con le mani dietro e guardano gli altri appunto, iniziano quel lavoro.
4: Fai anche del bene a tutti quegli anziani che non sanno che cosa fare.
6: Esatto,
4: no, allora, adesso io voglio sapere se c'è qualcuno che effettivamente, magari, che ne so, seguendo le orme del papà, oppure, cioè, così per scelta, appassionato, dice: sai che c'è? Io vedo prospettiva in quel tipo di lavoro là, e quindi ha cominciato questo percorso. Cioè, secondo voi adesso c'è qualcuno che sta facendo l'apprendista in uno di questi che abbiamo detto?
6: Guarda, forse in uno di questi non lo so, però mi sembra strano che non c'è un lavoro. Poi questi non lo so. Il barbiere. Perché di solito i figli dei barbieri fanno i barbieri.
4: Va bene, andiamo intanto a sentire 06 89 28 996. Abbiamo Andrea in linea con noi. Andrea, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Allora, che lavoro fai, Andrea?
7: Allora, io sono un tornitore a contorno numerico, un operatore CNC.
4: Uno di quelli che dicevamo prima, quindi effettivamente ha ragione questa classifica, è uno di quei lavori molto richiesti, cioè per esempio non ti sei mai trovato senza lavoro, disoccupato, a spasso, in giro?
7: Allora, qui a Roma, diciamo, l'ambiente è un po' difficile trovare in questo settore. Diciamo, viene più richiesto più verso il nord. Però ci sono abbastanza offerte allettanti che in precedenza ho avuto, però viene pagato molto bene.
4: Viene pagato molto bene.
6: Dacci una media mensile.
7: Allora, la media mensile oscillano dai 1000, vorrei tirare pure un operatore.
4: No, aspetta, sentiamo, sei andato via proprio sulla cifra, il momento importante.
7: Uscirli diciamo dai 1500 netti, ma potresti arrivare pure a 2000-2002.
2: Pure io pensavo
7: da una persona. Sì, 1500 è una persona che appena entra, diciamo, dopo scuola, no? Quindi
4: ecco.
7: È un lavoro molto richiesto.
5: Ma infatti ti volevo chiedere che tipo di formazione serve?
7: Allora, io ho preso un diploma, io appena sono uscito da scuola, ho fatto vari lavori inerenti al CNC, e come applicatore di ascensori, della lamiere, diciamo queste cose così, però basta semplicemente un diploma di quinto superiore, o ci sono dei corsi regionali che ti permette nella programmazione della macchina.
4: Esci dalla scuola, trovi tu subito lavoro e comunque hai prospettive di crescita, non è che rimani sempre
7: cioè, diciamo tipo una delle grandi aziende, ma non so se posso dirle. E diciamo viene molto richiesto operatore CNC,
4: Fatto
7: collaborazioni.
4: Ti chiedo un'altra cosa, c'erano tante persone con te che volevano fare, che si approcciavano a questo tipo di lavoro, oppure erano pochi, quindi ha ragione la classifica?
7: Sono molto pochi le persone che hanno voglia di fare questo lavoro, perché comunque è un lavoro molto complesso e un po' lento. Le prospettive di crescita ci sono, però siccome lavori su macchine un po' complesse, quindi diciamo sapere la base di materiali in cui lavori, plastica, materiali metallici e tutti, quindi serve un po' di pazienza e voglia soprattutto di lavorare.
4: Ok, vabbè, però ecco, confermi che in ogni caso è un lavoro molto richiesto.
0: The Morning Show on Radio Global.

0: Meteo.
1: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo.
2: Ci attende una domenica dal sapore estivo su tutto il Lazio. L'anticiclone, infatti di matrice subtropicale, garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Temperature massime diurne ben oltre la media del periodo. Caldo dunque anomalo con temperature massime diurne che sulla capitale arriveranno a toccare i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
0: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
10: Siete i migliori.
11: Sabato e domenica
12: in al Morning Show
0: Radio Globo.
13: Anche sabato e domenica su Radio Globo con il Morning Show e il meglio di tutta la settimana. Un saluto particolare a quelli che si stanno spostando e che ci stanno ascoltando dall'automobile.
14: Ecco, anche chi lavora durante il fine settimana, perché non basta la settimana, sai, quei pendolari che fanno avanti e indietro per ore.
13: Qualità della vita che si abbassa per tutti i pendolari, abbiamo scoperto questa statistica, sentite.
0: The Morning Show.
15: The Morning Show on Radio Globo.
13: Allora, fatemi un un calcolo adesso, lo dico agli ascoltatori, mi fate un calcolo, provate un attimo a cercare di capire quanto investite ogni giorno in un tempo che è buttato sostanzialmente, che è il tempo che serve per arrivare al lavoro in un orario decente, no? Poi ci devi considerare che molti non solo calcolano la distanza, ma devono calcolare anche il traffico. Questo vuol dire che più ti svegli tardi, quindi a ridosso dell'entrata dell'orario di lavoro, e più rischi di arrivare in ritardo. Quindi per evitare tutto questo ti svegli ancora prima, sì.
10: E attenzione all'imprevisto.
14: Bravo.
10: Tipo incidente o taglio dei rami degli alberi,
14: sciopero, ritardo del mezzo pubblico,
10: sciopero invece velocizza,
11: sì. Ma è anche interessante capire chi proprio in maniera programmatica decide di arrivare molto prima al lavoro e poi magari dice, che ne so, mi faccio una passeggiata, se la prende con calma, proprio per evitare il tappo che troveresti nelle ore di punta.
13: 393-777-7172 Globo WhatsApp.
12: Allora questi su a Roma Fiumicino insieme a me sono tutti obesi, so che abitano a Fiumicino e lavorano a Roma.
13: Ma non so se sono tutti obesi, però effettivamente sottraggono del tempo magari a quello che potrebbe essere la cura del corpo, quindi sì, banalmente anche andare qualche ora in palestra.
14: E sicuramente quello, sono stressati, non
13: sicuro?
14: Ci piove.
13: Beh, quello vai tranquillo.
12: Sì, ma diciamo pure che il traffico a Roma c'è perché la gente non è buona a guidare. Escono la mattina, fanno i tappi in giro, vanno a 30 all'ora e fanno le file chilometriche.
13: Sentiamo Roberto, va. Buongiorno Roberto.
15: Buongiorno.
13: Vai, raccontaci tutto Roberto. Sei un pendolare, Roberto?
15: Diciamo un pendolare, sì. Allora, parto la mattina, diciamo verso 5 e mezza. Arrivo, come ho fatto adesso, alle 7 e mezza.
13: Ok.
15: E quindi 125 chilometri. Ciao. La sera... 125, sono gli stessi, e se mi dice bene 2 ore e mezzo, se no 3 ore.
13: Ma
10: perdonami, su in tutto questo c'è anche, al di là del dispendio fisico, c'è anche dispendio economico, perché tu ti muovi con la macchina.
15: No. Fortunatamente c'ho il mezzo
14: aziendale.
10: Sì, allora sei fortunato.
13: Ma allora,
15: molto.
13: Quantifichiamo in tempo, no? Quando va bene, diciamo, perché poi c'è l'intoppo, come abbiamo detto.
15: Vabbè, calcola che la mattina mi becco il traffico del raccordo verso Fiumicino e la sera è lo stesso verso la Roma Napoli, diciamo.
13: Peggio il mattino o la sera?
15: La sera è assolutamente peggio.
13: Peggio, sì.
11: Da dove arrivi?
15: Da un paese in provincia di Frosinone.
13: Frosinone,
10: che
13: ok.
10: Che si chiama?
15: Cassa dei Volci, paese di Nino Manfredi.
13: I cazzi vostri, come ha detto,
10: Cassa
13: si chiama?
10: Cassa Divorzio.
15: No, no. Castro dei Volci.
13: Ah, okay. Ah, come no. Sì, sì, sì. Non avevo capito bene. Senti, immagino, insomma, tu abbia fatto i tuoi conti, economicamente ti conviene, perché insomma, come diceva Giovanni, se non avessi la macchina aziendale,
15: no, sarebbe un dispendio sui 500 euro al mese.
13: Sarebbe.
15: Se dovessi viaggiare con le mie spese, sì.
14: E quindi. Roberto, sei obeso?
15: No, sfortunatamente no.
13: Vabbè, però quello.
14: Però stressato.
13: Magari, ecco, è lui che sta messo bene proprio di suo.
15: L'unica fortuna è che non mi disturba guidare, quindi.
13: No, però ti chiedo un'altra cosa e ti chiedo, sì, la sera, che poi tra l'altro, come ci hai detto, è anche più complicato. A che ora arrivi? A che ora esci dal lavoro e a che ora arrivi a casa?
15: Allora, l'uscita da lavoro dipende dal lavoro che sto facendo, ma di media arrivo a casa 6:30, 7:00, 7:30, tipo lunedì 7:30.
13: C'ha
10: le 4 di lavorare.
11: Dopo 2 ore e mezzo, 3 di macchina,
13: capito?
11: Cioè, come fai a rimanere rilassato 3 ore in macchina?
15: È per forza.
13: No, ma poi
15: non è che ci sono alternative.
13: Ti viene da andare in palestra quando arrivi a quell'ora spatto?
15: Ci vado pure.
10: Ma sei sposato? Sei sposato?
15: Convivo.
13: Allora, è per quello che ci va, perché non vuole stare con lei. Giusto, c'ha ragione. Molto bene, Roberto. Vabbè, super pendolare, possiamo dire
11: 125.
13: Tanta roba.
16: Andiamo a parlare dei ragazzi, di questi poveri ragazzi che vanno a scuola, stessa cosa. Cioè, praticamente mio figlio si deve alzare alle 6:30 per entrare alle 8 e deve fare 5,5 km.
13: Poveri cuccioletti.
17: Siamo vicino a un pezzo sulla Prenestina, ma ti parlo di 3 km prima del raccordo. Che se esci dopo le 7:20 stai bloccato dai 40 e 2-3 ore. Quindi dobbiamo uscire prima dell'orario nostro per poter andare tranquillamente al lavoro in orario. Buona continuazione.
13: Vi rendete conto del tempo buttato, ragazzi? Allora, ricordiamo che insomma tutto questo provoca stress, aumento di peso e naturalmente anche l'insonnia, perché poi dormi meno.
10: Però vi dovete rendere conto di un'altra cosa, secondo me ancora più folle, che praticamente le case nelle città costano di più che fuori dalle città. Sì, perché? Perché c'è una maggiore richiesta. In città si vive peggio che fuori. Questo è un controsenso, se tu ci pensi, perché la gente cerca la casa al centro di Roma oppure nel quartiere popolare, bellissimo quanto ti pare, però è diventata invivibile, mentre vai fuori Roma anche 20-30 chilometri, non dico che ti si dimezza il prezzo, per carità, però vai a pagare molto meno. Eppure la ricerca è sempre dove c'è più caos.
13: Quello sì. No, è che magari, sai, la gente fa i calcoli, cerca di stare vicino alle cose il più possibile, però quel vicino è relativo, perché tanto poi anche poi per fare un chilometro ci metti un'ora e mezza.
11: Ragazzi, vi do solo un dato: nella vita mediamente un romano passa dai 3 ai 7 anni seduto in macchina.
13: Seduto in macchina.
11: In media, quindi vuol dire che chi è fuori Roma, lontano, chi ha molto traffico, più ancora di 7 anni.
13: Cazzo, ragazzi.
17: Oh, belli. Ma tanto a me che me frega, io vivo in caserma.
13: Ah, lui vive in caserma. Ecco. Militare.
14: Casa e lavoro.
13: Che bello.
14: Quella è una botta di.
10: Ma si dovrà muovere
13: un po' da caserma. Che bello fino a un certo punto, insomma, non stacchi mai, sì, che palle pure, no?
14: Vabbè, c'hai la tua casetta, il tuo letto, la tua cucina.
13: Pensa che fregatura, no? Qualsiasi problema, puoi andare tu a risolvere, che tanto abiti lì, capito? Cioè, non è proprio. Vabbè, ti mettono in mezzo.
11: Basta staccare il telefono. Io ho provato a mettere una quechua nel mio studio, ma non hanno voluto.
18: No. Ma ragazzi, c'è traffico anche perché purtroppo la gente non conosce le strade. Non conoscendo le strade, se tu metti sul navigatore, ti fa fare il raccordo. Fai il raccordo e crei traffico. Purtroppo è così.
13: E allora è proprio vero che tutte le strade portano sul raccordo.
0: The morning show on Radio Global.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: On Radio Globo.
2: E questa è la radio più migliore del mondo, ragazzi. Beh, d'altronde nella città più migliore del mondo, lo possiamo dire tranquillamente.
3: E chi c'è nella città migliore del mondo? Il nostro sindaco, ma il nostro sindaco, eh?
2: Il sindaco più migliore del mondo, Gualtoggi.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Io direi di buttare però anche un occhio su quello che avviene in città. Dobbiamo sempre essere molto attenti su tutte quelle che sono le iniziative. Lo sappiamo, al comune si sta lavorando copiosamente, quindi farei una capatina dal sindaco Gualtoggi, sì, per sentire quali sono le ultime novità. Questo, perché credo stia inaugurando e indicando qualcosa.
5: Cultura,
2: sentiamo,
5: eh?
2: Vai.
6: Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare.
2: Sì.
6: Di gran lunga.
2: Sì.
6: Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR,
2: certo,
6: che a sua volta ricade nel contesto del Cinochiene d'Europa. Una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai, imbiancata le pareti, metti due tavoli e tre sedie accompagnate e una presa USB che non funziona, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto. E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha la copertina strappata. E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti. Che poi comunque è proprio negato. Pure quei lineette gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19 per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali.
2: Ale!
6: Al momento sono un po' poco frequentati.
2: Ah, sì.
6: Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona.
2: Ah, ecco, c'è.
6: Vediamo un po' che cosa sta leggendo.
2: Sì.
6: Ah, il libro di Giovanni Lucifora.
2: Oh!
6: Ah, e allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge, quindi è sicuramente lui.
2: Fammi
6: vedere. Sì, merendina scaduta. Certo,
2: è lui.
6: Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile.
2: Chi?
6: Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione. A Michelini. Ma che sta a fa' su nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi. È quella, pare una ceppetta. E dai, Michelini.
2: Una ceppetta,
6: ma
2: no.
6: Dico io.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.

0: Mi stanno andando in onda i titoli di coda e allora vuol dire che siamo arrivati anche alla fine di questo appuntamento.
1: Guarda, sto già settando la sveglia per domani mattina, come tutti i giorni, ovviamente ore 5. Tu l'hai settata?
0: No, lo faccio con calma. Posso farlo con calma?
1: Come ti pare, basta che ti svegli.
0: Vabbè. Domani dalle 5 con Federica Della Valle e poi dalle 7 tutti quanti insieme all together per il Morning Show nuova settimana.
1: E andiamo.
0: Per ora vi lasciamo con gli amici di Più Uno che tra poco avranno altri ospiti da farci ascoltare. Intanto grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Un saluto a tutti voi, vi auguriamo una buona domenica. Ciao. Radio Globo Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it. Wait for me,
3: I'll be back. Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it. Ave Cetus.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio, tutto incluso.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: La spesa?
10: Fatta.
9: La lezione di Pilates?
10: Fatta.
9: La visita al museo?
10: Fatta.
9: Lo screening per il tumore del colon retto?
10: Fatto.
11: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
9: E il rinnovo della patente?
10: Oh no!

0: streaming DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Buongiorno, buona domenica, sta per cominciare un'altra puntata di Più Uno. Io sono Davide Mannone, vedo già Federico Lobuono pronto davanti a me. Ma quale sarà l'ospite di oggi? Lo scopriamo!
0: Ora, su Radio Globo, Più Uno.
2: Politici, imprenditori e personaggi pubblici
0: si raccontano senza filtri.
2: E non da soli, ma con chi li conosce davvero.
1: Radio Globo. Buongiorno, nuova puntata di Più Uno su Radio Globo. Oggi, come ho detto poco fa fuori onda, ho mangiato solo la mela, quindi ho poche energie.
3: Sei affamato, Davide.
1: Devi darmi una mano, Federico, buongiorno.
3: Come stai? Perché non ti vedo in forma, dai, forse.
2: Oggi pubblici
0: si raccontano senza filtri.
2: E

0: capitale d'Italia è Roma. Roma. Per cui diamo un caloroso benvenuto a Letizia Giorgianni, deputata alla Camera con Fratelli d'Italia. Benvenuta.
1: Grazie.
2: Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a voi.
2: Letizia.
0: Ecco, vai.
2: No, visto che ormai siamo in tema, hai una dieta particolare tu, visto che si parla di colazioni, diete?
1: Quella di mangiare
2: qualsiasi
1: che mi piace.
2: Cosa. E poi c'è
0: la dieta migliore.
1: Evviva,
0: evviva. Allora Letizia, intanto grazie di aver accettato il nostro invito. Sei un po' preoccupata?
1: Molto? Molto, sì.
0: Ma attenzione che Mannone fa un sacco di domande.
2: No,
0: allora, poi...
2: occhio, lo dico anche al più uno che adesso presentiamo. Quello cattivo qua è lui, occhio alle sue domande.
0: No, le mie sono buonissime. Allora Letizia, non perdiamo tempo, presentaci il tuo più uno, chi hai scelto e perché?
1: Allora, io come più uno ho scelto proprio chi uno non dovrebbe portare mai in queste situazioni, e cioè il mio compagno, perché è l'unico che sa tutte quelle cose che uno di solito tiene nascoste, ecco, e quindi sto facendo questo gioco al massacro, eccolo qua, Andrea Marchetti.
0: Benvenuto Andrea.
3: Grazie, buongiorno, grazie per il rimorchio, perché io non sono l'invitato, diciamo, sono il più uno, quindi, però grazie per questa giornata particolare che mi concedete, e soprattutto grazie a te. Perché
0: per averti
3: deciso,
0: scelto,
3: sì,
0: ti capita spesso di fare il
3: di
0: suo più uno?
3: Ma sì, diciamo che siamo una famiglia che quando appunto siamo insieme ci muoviamo tutti insieme, scusate la ripetizione, quindi chiaramente sì, direi di sì. Diciamo che aggiungiamo un mezzo che è nostra figlia e che viene sempre con noi, quindi siamo uno e mezzo, un più uno e mezzo sempre.
0: E come ti ha convinto, anzi come ti ha detto, guarda senti, devo fare questa intervista e...
3: Ma posso usare le stesse parole?
0: Puoi usare le stesse parole, sì.
3: No, mi ha detto c'era questa opportunità, se chiaramente mi ha fatto di stare attento a quello che dicevo, in modo
1: esatto.
3: Che la lista della spesa lì per lì ho detto ma forse è bene che non venga, e invece poi dietro minacce più pesanti io ho deciso di partecipare.
0: È stata diciamo una tua scelta.
3: Sì, una scelta spontanea, naturale, proprio.
2: Si vede. Torniamo tra poco con Letizia Giorgianni, qua a P1, deputata alla Camera per Fratelli d'Italia.
4: Stai ascoltando P1 on Radio Globo.

0: Anche stamattina è ora della fiera dell'auto di Roman Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Stai ascoltando Più Uno. Politici, imprenditori e personaggi pubblici si raccontano senza filtri on Radio Globo.
0: Senza filtri questa mattina si racconta anche Letizia Giorgianni, deputata alla Camera per Fratelli d'Italia, che ha portato, devo dire, un più uno, uno di quei più uno che tutti un po' temono, no? Il compagno Andrea.
4: E allora vediamo di iniziare a metterti un po' in difficoltà. Come i nostri ascoltatori sanno, questo programma si apre con la lettura di una scheda che la nostra redazione prepara, grazie a Emma, sull'ospite, e in questa scheda però sono stati volutamente inseriti degli errori.
0: Scusa, faccio solo una domanda al più uno: da quanto insieme, giusto per avere un'idea di preparazione?
5: Siamo quasi maggiorenni.
0: Ok, beh,
4: allora dai, non la puoi sbagliare. Carmen Letizia Giorgianni, nata a Firenze,
5: Sarteana.
4: In provincia di Siena, esatto. Il 26 giugno 1975.
5: Bibi 77.
4: No, questa era giusta, invece.
0: Te l'ha sempre tenuto nascosto.
5: Allora mi ha fregato. Non voglio la carta d'identità.
4: No. Ti abbiamo ingiustamente invecchiata. E dopo la maturità classica si è laureata in filosofia presso l'Università degli Studi di Perugia nel 2004. Nel 2005 ha conseguito un master in giurisprudenza.
5: Non in giurisprudenza, marketing o qualcosa del genere, comunicazione aziende.
4: Questa, insomma, mezzo punto, dai.
5: Mezzo punto.
4: Economia,
5: comunque,
4: e comunicazione,
5: ecco,
4: impresa.
5: Comunque non era giurisprudenza.
4: Dopo un'esperienza nell'ufficio stampa della provincia di Siena, ha iniziato a lavorare come giornalista televisiva, occupandosi soprattutto di giornalismo d'inchiesta. Ti torna fino qua?
5: Giornalista sicuramente.
4: Bene, era giusto. Nel 2015, ti vedo che stai
5: intenzione. Ho già, sto sudando.
0: Si capisce se è
5: l'aria condizionata
0: della stanza.
4: Nel 2015, a seguito dell'adozione del cosiddetto decreto salvabanche, che ha comportato la risoluzione di 4 istituti di credito del centro Italia, fonda l'associazione Vittime del Salvabanche per concretizzare le attività iniziate nel gruppo, nell'analogo gruppo Facebook. Qua in questa radio, quando parliamo di Facebook, sembra sempre che parliamo, non lo so, della preistoria, del fax.
0: C'era una volta.
6: Ai miei tempi.
4: Esatto. Si candida alle elezioni politiche del 2022 con Fratelli d'Italia, partito al quale aveva aderito nel 2017, e risulta eletta alla Camera dal 9 novembre 2022. Fa parte della commissione trasporti.
5: No, bilancio.
4: Bilancio. No. Ragazzi.
5: Allora le volete fare sempre più difficili queste cose.
4: Ha presentato nell'ottobre 2023 la proposta di legge per semplificare la procedura di adozione, e con grande orgoglio ha calendarizzato due proposte di legge. Spiegaci un attimo di che cosa si parla.
6: Esatto, sì, infatti questo è un mio piccolo orgoglio. Due proposte di legge, una che riguarda le aziende, le imprese, e una che riguarda invece i giovani, riconoscendo un credito d'imposta per le assunzioni dei giovani. Insomma, una cosa che adesso andrà abbastanza spedita, e speriamo di vedere le leggi in questa legislatura.
4: Te lo auguriamo. Ha un marito e una figlia, Ginevra.
5: Compagno, non un marito, però diciamo una figlia di Ginevra sicuramente.
4: Ed è uno comunque il compagno, questo,
5: questo nella mia conoscenza, sì, però diciamo così al momento ufficialmente sì.
0: Va bene, dai Andrea, hai superato la scheda, abbiamo rotto il ghiaccio, ma tra poco arriva la parte forse più complicata. Entriamo nel vivo di Più Uno con Letizia Giorgianni, deputata alla Camera di Fratelli d'Italia, oggi a Più Uno. A tra poco.

0: tra poco.
1: On Radio Globo. Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: La signora, diciamo, la signora moglie o compagna, non so se ti sposa, la tua compagna. Com'è nata sta cosa? Perché potrebbe essere, ci immaginiamo, no? Noi bestie che diamo tutto per scontato e ci lamentiamo di tutto, che sia stato complicato, magari anche inizialmente una sfera affettiva.
3: Certo. Guarda, soprattutto quando ero più piccolo la soffrivo tantissimo, era il problema, la sofferenza che avevo più grande. Poi a un certo punto, quando ho abbandonato pure una protesi dolorosa che portavo, mi sono liberato di tutto e ho cominciato a scoprirmi. E lì, devo dire, sono stato anche un Latin lover qualche anno fa. Quindi a un certo punto ho ribaltato la situazione. Diventato, cioè ho costruito proprio da zero praticamente. Perché quando ti ritrovi poi in una situazione del genere c'è un impatto anche importante. Lei la cosa che mi ha detto dal primo giorno, io non mi sono mai accorta che ti mancava una gamba.
2: Ma dai.
3: E questa è una cosa che tutt'oggi la viviamo e spesso pure in maniera...
2: Adesso io so già che arriveranno delle battute.
3: Arriveranno
2: battute tipo... Arturo!
4: Ma è ovvio!
2: Cioè, che c'è? Il cavalletto?
4: No, la cosa bella di Arturo, che io adoro, è proprio questa, che lui riesce a scherzare.
2: No. Ti agganci, esatto. Faccio la Marchetti. Ecco perché l'ha spinto da giorni qua.
0: Tutto bloccato. Torna domani. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.
5: Wait for me. I'll be back.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
16: Romana Auto.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Ehi, ma dove corri?
19: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
18: Tranquilla, vai da Corsetti.
19: In farmacia.
18: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
19: Davvero tutto lì?
18: Tutto, veloce e vicino.
19: Mi hai salvata.
18: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
20: Cash Globo, promo flash.
21: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo questa notte, infatti, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
20: Più uno con Federico Lo Buono e Davide Mannone on Radio Globo.
21: E anche Letizia Giorgianni questa mattina è il nostro ospite a più uno su Radio Globo, che si è portata il suo compagno Andrea.
22: E allora partiamo col botto. Letizia, perdoneresti un tradimento?
4: Ah, andiamo proprio sull'impegnato.
2: Diretti.
4: Io sì, credo. La realtà è sempre molto difficile, molto complessa. Io credo, guarda, devo dire risposta secca, penso di sì.
22: Pensi di sì. E tu, Andrea?
23: Ah, difficile, ma perché no?
21: Quanto litigate in casa?
23: Ma senza litigio, che sarebbe una coppia, niente. Quindi diciamo che non spessissimo, però insomma abbiamo delle
4: Visioni diverse, ecco. Sì,
23: sui film, per esempio.
22: Su cosa? Dai, non sui film, non ci credo. Su cosa discutete?
23: No, vabbè,
4: sul modo di comportarsi un po', io ho le mie logiche, le mie, e lui su alcuni aspetti è molto, come dire, permissivo, su altri invece è stranamente rigido, ecco. Quindi
21: l'ultima discussione su cos'era?
23: Ma si parla soprattutto magari dell'educazione della figlia, della scuola, dell'alimentare, che insomma io ho delle visioni un pochino più frille, un pochino più chiuse, quindi insomma a volte
21: sono sempre questi figli
4: sempre
21: che ritornano
4: figli, così.
23: Ritornano,
4: sì,
23: ma
4: sì.
23: Perché sai, quando crescono e si scontrano, no? Con il mondo, con le difficoltà, a volte ognuno di noi pensa di avere la soluzione giusta. E quindi non è semplice sempre trovare la
21: però
23: strada.
21: Si fa la pace subito,
23: certo, si litiga per fare la pace.
22: Tra le attività che fate insieme, allora, alla domanda programma TV che non perde mai, che cosa ha risposto Letizia?
23: Programma TV che non perde mai Letizia?
22: Sì, ecco ragazzi,
23: programma
22: già alla
23: TV
22: prima
23: che non perde mai, non c'è un programma TV, lei piacciono molto i film, quindi credo che
22: guarda.
21: Questo è un errore grosso, no?
22: La prima ha risposto chi l'ha visto.
23: Vabbè,
4: adesso
21: lui sta in un'altra casa.
23: Rosso si mette in falle, è vero chi l'ha visto il mercoledì è un dramma, per
21: lui sta in un'altra stanza, ma un'altra televisione in casa.
23: Allora, per fortuna spesso è a Roma, e quindi avevo dimenticato che chi l'ha visto era il dramma del mercoledì sera.
22: Io pensavo fosse invece un'attività che facevate insieme, no, invece chi l'ha visto è suo, è proprio una sua.
23: Sì, no, sulla televisione, ecco, siamo un po', abbiamo uno di quelle vedute un po' differenti, per cui fortunatamente si addormenta facilmente, quindi io posso poi cambiare canale.
22: Ma non,
23: esatto,
22: è che si risveglia dopo?
23: No, perché tengo il volume abbassato.
22: Ah, ok. E invece c'è la domanda sul film, perché film o serie TV del cuore, lei ha sbarrato con una grande X serie TV per dire film, quindi diciamo tra film e serie non te lo chiedo neanche, che cosa ha risposto?
23: Ma quale film? Proprio il film non saprei, però sicuramente un horror o un thriller, perché sono i film che
21: oddio,
4: lo cambiamo. Io avevo chiesto espressamente cambiarlo.
23: Ho portato anche il sostituto, perché si scalda, sta facendo stretching, quindi quando volete lo fate entrare.
22: Va bene, no, ti diamo un'altra possibilità. Diciamo.
4: Tornatore, film di Tornatore, la migliore scelta.
23: Guarda, questa
4: l'abbiamo
23: non me l'ha
4: visto
23: mai
4: al
23: detto.
4: Cinema, l'abbiamo visto anche al cinema insieme.
21: Ma lui si è addormentato.
23: No, non sono addormentato.
21: Va bene, torniamo tra poco con Letizia Giorgianni a più uno, deputata alla Camera per Fratelli d'Italia.
20: Stai ascoltando
24: più uno
20: on Radio Globo.

0: 1, perché si sa,
1: nessuno si racconta veramente da solo on Radio Globo.
2: Nessuno si racconta da solo e oggi non si racconta da sola Letizia Giorgiani, deputata alla Camera per Fratelli d'Italia, che è qui a Più Uno questa mattina.
3: Ci dicevi, hai fatto anche radio da ragazza?
4: Allora, ho fatto sì radio, ho fatto emittenti, più che altro io dicevo il TG. Ho iniziato con Teleidea, si chiama così, un emittente che è tuttora adesso in satellitare, e poi Umbria TV, e avevo, ecco, 22-23 anni, e una volta ho fatto una figura tra l'altro pazzesca, perché ancora la ricordo veramente con terrore in quei momenti, perché ovviamente dicevo il TG e spesso arrivavano notizie di cronaca anche all'ultimo momento, e io cercavo di non leggere più di tanto, no, per dare quella spontaneità di quando si... E quindi questa volta arriva all'ultimo momento una notizia di cronaca, e io stavo leggendo un po' con la coda dell'occhio, ma volevo guardare la camera, e quindi dissi: e adesso una notizia dell'ultima ora, purtroppo un incidente mortale, coinvolto nell'incidente un signore e una donna in avanzato stato di decomposizione. No. Io ho finito, ho tolto il microfono perché eravamo in diretta, e sentivo il direttore da là che urlava, io infatti sono uscita dall'uscita di emergenza e non sapevo se presentarmi il giorno dopo.
5: Si era avvantaggiata.
6: E poi com'è andata il giorno dopo?
4: Il giorno dopo hanno fatto tutti finta di niente, ma secondo me perché non avevano un giornalista con cui sostituirmi, perché io era tutte le sere alle 7 a dire il TG serale, quindi...
6: Vabbè, ma può succedere, sai, Mannone quante ne fa. Lasciamo perdere.
5: È quella mele.
3: Ci dice un giornalista che ti piace, anche che prendi un po' come ispirazione, un...
4: Allora, ce ne sono tanti, e sto cercando di individuarne uno senza dover per forza entrare nell'ambito politico, e quindi, perché oggi vorrei escluderlo, anche se poi alla fine...
3: Vabbè, però dici, se c'è qualcuno, qualche giornalista che... magari ci pensiamo anche a invitarlo a Più Uno, ecco, potrebbe essere un'idea.
4: A me piacciono molto i giornalisti, ma non i grandi nomi, le grandi firme, quelli che fanno ogni giorno il loro lavoro con grande passione dietro le quinte, nelle redazioni, che scoprono le cose, che fanno inchiesta, ecco, quelli sono i miei preferiti. Dare loro un nome sarebbe penalizzare gli altri, quel giornalismo fatto all'ombra, ma che poi fa veramente la trasmissione.
3: Ecco, allora invece adesso ti faccio una domanda e poi ci risponde anche Andrea sulla stessa. Ce l'hai un rimpianto? Una cosa che, guardandoti indietro, pensi che avresti potuto fare, che non hai fatto, magari per X ragioni, oppure che al contrario, una cosa che hai fatto e che forse era meglio non fare?
4: Allora, sicuramente più di una, però la prima cosa che mi viene in mente è questa, il rimpianto di tutte le cose che avrei potuto fare di più e che non ho fatto, perché io ho un grande, questa è la cosa che sicuramente lui sa, che tanto avrebbe tirato fuori lui, quindi la dico subito, ho un grande handicap, io sono ipocondriaca e quindi ho paura, ho il terrore delle malattie, quindi anche a volte che faccio grandi progetti, no, dico adesso faccio questo, vediamo che faccio... Però poi dico, ma se avessi una malattia? E quindi dico, inutile farla sta roba, che magari poi mi diagnosticano qualcosa. Cioè, io ho questa fissazione.
3: Andrea, il giorno più felice della vita di Letizia?
5: Ma credo la nascita di Ginevra, immagino, perché penso che questa bambina l'abbia sempre voluta, quindi quel giorno mi ci commuovo anch'io, perché effettivamente è stato un giorno particolare in cui ha sofferto anche parecchio, perché purtroppo i medici non l'hanno trattata nel migliore dei modi, però insomma quella sofferenza credo che ne sia valsa oggi la gioia più grande.
4: Sì, assolutamente sì, ho avuto delle disavventure con l'epidurale che non è andato bene, quindi insomma un lungo recupero, però Ginevra è la gioia della mia vita, è la bambina, io la chiamo bambina a 12 anni per capire un attimo, che ogni genitore vorrebbe, di una sensibilità straordinaria e che mi rende veramente orgogliosa. È una bambina buona, che oggi è una roba che non sta dietro alle mode, al, come dire, poi adesso, poi magari cresce, non lo so.
3: Però, e invece il giorno più infelice?
4: Ce ne sono due, vengono in mente la morte di mio padre e la morte di mio nonno, e poi da lì la mia ipocondria. E la morte di mio padre particolarmente mi ha lasciato un trauma, delle cicatrici, come dire, sulla pancia che non si tolgono, perché è proprio quest'ombra della malattia. Cioè la sentenza, quel giorno avevo 25 anni, facevo l'università insieme a lui, e mio padre era un insegnante in inglese, quindi io vivevo a Perugia, i miei erano separati a Perugia insieme a lui. Avevamo questo disturbo, quindi fece questa TAC e lì ci fu questa sentenza. Infatti io da una parte me la prendo con i medici, no? Questa sentenza inappellabile detta a una ragazza di 24 anni che ancora non sapeva cosa significasse certe malattie, insomma il decorso di certe malattie, e sentirsi dire con estrema freddezza e cinismo, con la malattia che non gli avrebbe dato scampo e gli avrebbe dato proprio il conteggio, 6 mesi, poi così in effetti è stato, forse qualcosa di più, però lì mi ha sconvolto. E lì io credo che a volte, se uno ci pensa, dice vabbè, non riuscirò mai a superare questa cosa, in realtà poi ci riesci, e però quelle cose rimangono lì e poi ti condizionano, come in effetti hanno fatto con me. Adesso
2: io ho attristato. È tosta. Torniamo tra poco. Allora, Letizia Giorgianni, deputata alla Camera per Fratelli d'Italia, +1 Radio Globo.
1: +1 torna tra poco on Radio Globo.

0: hide from me. I'll be back.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it. Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: www.immobiliareabio.com.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
3: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
8: Federico Lobuono e Davide Mannone presentano Q1 Radio Globo.
9: Bentornati o benvenuti. Questa mattina a P1 c'è Letizia Giorgiani, deputata alla Camera per Fratelli d'Italia, che si è portata, ancora convinta, non lo so, il suo compagno Andrea qui come P1.
10: Andrea, allora vabbè, Letizia ha un super curriculum, laureata, master, ma a scuola era una secchiona?
11: Ma diciamo che non era secchiona, nel senso che comunque era una che ci teneva, che studiava. Purtroppo anche lì ha avuto qualche disavventura con qualche professoressa, per cui è stata costretta anche a cambiare scuola. Però insomma, mi sembra che di strada ne abbia fatta tanta anche da un punto di vista degli studi, quindi.
12: Vedi, lui ti offre sempre quella cosa che dopo lui mi si gira.
10: E io adesso devo chiedertelo. Un insegnante che ti ricordi?
12: Sì, mi ricordo. Allora, io da bambina mi ricordo molto Ginevra, che è mia figlia adesso. Era una bambina molto sensibile e molto timida. E non ho mai capito l'accanimento di certi insegnanti, perché ce ne sono bravissimi, ma alcuni, come dire, vanno a no, con la lama proprio nei punti di debolezza. E questa insegnante di latino e greco aveva con me questo atteggiamento, come dire, che per me è stato insomma devastante. Cioè, aveva intuito, no? Vedeva ovviamente che era una bambina molto, che studiava, si applicava, però molto timida. E quindi ricordo, guarda, io ricordo una cosa soprattutto, e questa è fatta a un ragazzino, perché noi si pensa, no, che i ragazzini in qualche maniera, il fatto che mi chiamasse per cognome ma con senso dispregiativo, oggi per me è un motivo di orgoglio. Io adoro il mio cognome Giorgianni, era il nome, il cognome di mio padre, di una regione, tra l'altro la Sicilia, perché di origine era siciliano. Per me è un cognome che ha una storia bellissima, però quando tu chiami, interrogato, una ragazzina e la chiami, adesso interroghiamo, che ne so, Elisa, Francesca e poi la Giorgianni.
9: E questa cosa ti ha spinto a cambiare scuola?
12: Alla fine poi io ero una che studiava, in effetti mi applicavo, non ero il genio, però era una che doveva saper tutto. Se andavo interrogata io non potevo dire vabbè, me la rischio, sono brava, invento, no. E lì poi alla fine un'estate ci fu che mi rimandò al latino, e lì fu veramente un oltraggio. Dico no, vabbè, mia mamma, devo dire, mi ha sempre appoggiato su questo e mi fece cambiare scuola, e io lì sono rinata, perché sono andata in un altro istituto, sempre il liceo classico, e mi sono sono trovata veramente benissimo, cioè, e i miei studi sono stati sicuramente più premiati.
9: E questa prof oggi l'abbiamo più rivista, risentita?
12: Guarda, posso dire una cosa? Allora, lei aveva i suoi studenti che amava e che al di là che magari un giorno studiavano, un giorno no, erano quelli che prendevano sempre 9, 10. Io no, io ero quella che si sforzava per prendere 7, 7 e mezzo con lei almeno. Poi si è ammalata e io credo di essere stata forse l'unica che è andata al suo funerale, perché la cosa mi ha sconvolto e mi ha particolarmente afflitto, anche perché non c'è stato mai il confronto che avrei voluto avere oggi, di dire perché. Perché? Non l'ho mai capito.
10: Andrea, è una qualità che Letizia cerca nelle persone.
11: Una qualità che lei cerca nelle altre persone? Mai, credo sicuramente la sincerità. Il fatto di avere davanti una persona vera, una persona onesta, una persona che non gioca dietro, una persona che non si muove magari facendo una faccia e avendole dietro un'altra. Quindi una persona.
12: Non è vero, è lui quello. Io cerco altre cose. E lui, cioè, praticamente ha.
10: Spererei che cercasse questo.
9: E cosa cerchi tu?
12: Persone corrette, buone e corrette.
11: Vabbè, insomma, più o meno.
12: No, vabbè, però a volte ci sono anche delle bugie dette. Ad esempio, sono ipocondriaca. Io cerco lui, io spesso dico: oddio, sto neo, non mi piace lui. Non c'è niente. Te la testa ti devi far curare, a me piace. Ma magari quel giorno che arriva c'è una cosa da controllare. Però io preferisco una bella bugia che mi fa star tranquillo, piuttosto che.
11: Comunque, nelle persone. Una bella bugia è sempre detta da una persona corretta, una persona che dietro non c'è il retrogusto.
12: Quindi la coscienza,
11: l'essere veri è sicuramente.
12: Però
11: sto
12: ossessione della sincerità, ce l'hai tu, io
11: bisogna smettergliela. Quindi era una speranza di passargliela.
10: Non ha funzionato. E allora, Andrea, adesso devi essere cattivo. Però un difetto di Letizia.
11: Che a volte è un po', come si può dire, fatta un po' con l'accettone, nel senso che lei non. Da noi si dice così, non so se si capisce, di fatto è poco diplomatica. Quindi, di fatto è bianco, è nero, e quindi chiaramente non riesce mai a giocare nel mezzo, e quindi a volte è un pregio, ma a volte può essere un difetto, soprattutto nel percorso che sta facendo lei.
12: È vero, sono poco diplomatica, non riesco a frequentare persone che non mi piacciono. Ci sono delle persone che tu annusi e non ti piacciono, no? Ecco, io non so fingere.
9: Va bene, Letizia, allora preparati adesso, perché se finora abbiamo parlato del tuo passato, del tuo presente, ci facciamo aiutare per il futuro dalla nostra cartomante Vania, Letizia Giorgiani, deputata alla Camera per Fratelli d'Italia, con le carte di Vania tra poco qui su Radio Globo.

0: Stai ascoltando
1: Più Uno. Politici, imprenditori e personaggi pubblici
0: si raccontano senza filtri on Radio Globo.
2: Ti avevano spostato la sedia a Vania, ma è stata rimessa al tuo posto, perché come tutto e deve avere una sua ritualità, e quindi la sedia è rimessa lì. Vedo già il panno sacro, le carte e Letizia Giorgianni pronta per questa lettura del futuro, che da ipocondriaca la vedo già spaventata.
3: Sì,
2: allora,
3: beh, bravo.
2: Ti dico subito, non si possono fare domande sulla salute.
3: Ah,
2: vabbè, ok,
3: allora sto tranquilla.
4: È la prima volta che ti leggono le carte, Letizia?
3: Sì?
4: Sì?
3: Sì.
4: Ma tu ci credi a queste cose oppure sei...
5: No, ma è suggestionabile.
4: Ecco, ecco l'intervento in...
5: Questa la so, la so!
4: Va bene, allora dai, vediamo, fai una domanda.
3: Una domanda.
2: Personale, sulla carriera, vita privata.
4: Con un orizzonte
2: generica.
4: Temporale dei prossimi sei mesi.
3: Ah, orizzonte temporale dei prossimi mesi. Vabbè, allora sì. È una cosa di lavoro. Va bene?
4: Va bene, sì, sì.
3: Andrà avanti la mia proposta di una almeno delle due proposte di legge, verrà votata almeno dalla Camera? Vediamo.
2: Specifica. Vediamo. Oggi,
6: Tutte domandine semplici, poi.
4: Esatto.
6: No?
3: Sì, da questi mesi è proprio
6: tre quello. Carte devi pescare, okay. Una alla volta e metterle davanti a me
4: coperte. Che squadra che siamo, mamma mia.
5: Ci avete rifatto, eh?
6: Andiamo?
3: Sì.
6: La giustizia. Il mago. Ah, l'imperatrice. Bello.
3: Bello, vedi?
6: Già posso anticipare
4: che sono belle.
6: Che sono belle, sì. Allora, la prima carta, come dico sempre, è una carta che ci parla di quella che è la... diciamo il presupposto che sta alla base della domanda, e quindi può essere sia di tipo psicologico rispetto alla persona o anche proprio reale, concreto, no? Qui si parla del tema della giustizia, quindi mi fa pensare che c'è appunto un desiderio, proprio una convinzione di essere nel giusto, di portare avanti un progetto di giustizia, quindi a livello proprio ideale, o comunque che proprio il tema della proposta, adesso proprio ovviamente non lo so, sia proprio
3: sì, sì.
6: Sulla giustizia,
3: sì.
6: Quindi
3: sì,
6: ecco, sì. Questa è la premessa. Il presente è il mago, bellissima carta, perché essendo la carta numero uno rappresenta proprio nuovo inizio, energia nuova, rinnovamento, quindi rispetto a una domanda di questo tipo è molto propositiva, cioè al momento c'è una bella energia in cui bisogna intraprendere, agire, ok? Perché la carta numero uno è quella che poi spinge tutto il resto, se non c'è l'inizio non ci può essere il seguito. E il seguito qual è? L'imperatrice, figura femminile, di potere, di realizzazione, di massimo rispetto e potere anche proprio temporale, ovviamente qui parliamo dell'imperatrice, quindi oltre che essere una donna insomma di potere a livello personale, ma anche e soprattutto nella politica, nell'amministrazione. Quindi rispetto a una domanda come quella che è stata posta, sicuramente sì. Ora non posso dire se una, due o tre, ma sicuramente c'è un esito positivissimo.
3: Che bello auspicio.
2: Vabbè, adesso poi ci confermerai
3: contenta,
2: se
3: grazie.
2: Su questa cosa.
3: Ve lo dico, tanto da qui a sei mesi
4: ci risentiamo.
3: Per forza.
2: Se no, la colpa è sua.
3: Se no,
6: torneranno tutti insieme.
3: Il numero poi magari.
5: Fateli scaglionati, se non è un problema.
4: Beh, allora,
3: grazie,
4: intanto,
3: grazie.
4: Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Prima di salutarci, due domande di rito che facciamo sempre.
2: E allora qua, Andrea, mi raccomando, sincero però, c'è una domanda che non hai mai fatto a Letizia in tutti questi anni o qualcosa che le vuoi dire? Oggi è l'occasione, nonché l'obbligo, se no non finisce la puntata di Più Uno.
5: Quindi può durare ancora due o tre ore.
2: Assolutamente sì. Il treno lo perdi tu.
3: Ci deve girare intorno, capito?
5: No, credo che, penso che in appunto quella quasi maggiorenne ormai le domande ce le siamo fatte, ce le siamo scambiate, le risposte ce le siamo date.
2: Qualcosa che ce l'ha, che non hai mai avuto il coraggio di chiederle.
3: Ma no, andiamo a scapitolare queste cose.
5: Vai. Ci siamo, devo dire che il nostro confronto è sempre stato positivo, quindi o negativo, dipende dalle circostanze, però ci siamo sempre detti tutto, chiesti tutto, io non c'è una domanda particolare.
4: È una che gli vuoi rifare, che gli hai già fatto, allora?
5: Ma sei sicura che era Ginevra?
3: Sta sempre lì e noi adesso ci occupiamo di lei.
5: Siccome la Ginevra diventa un motivo di, appunto, a volte anche di scontro rispetto, no, alle varie modalità di gestione, dalla scuola al dopo scuola, allo sport e quant'altro. quindi a volte io sono un pochino più
3: paura, l'ho intimidito.
5: C'è l'imperatrice, quindi sono ancora più un po' rito, perché l'imperatrice mi pare che io le già suddito, invece che diploma sarò più 0,5 fra un pochino. No, non credo davvero, non ho domande particolari da farle rispetto a quelle.
2: Allora scusa Letizia, tu invece hai una cosa che non gli hai mai detto o che gli vuoi chiedere oggi?
5: Ora mi devi ricambiare a favore però.
2: No. Vai.
3: Beh, no, in particolare no, anche perché sai, lui è diplomatico e magari alcune
2: troppo
3: cose
2: troppo diplomatico,
3: lo so. Io no, io tutte
2: vai,
3: le volte
2: Letizia, vai.
3: Io vado come un treno, però tutte cose che gli ho sempre detto, chiesto, ma perché fai così? Ma no, ma sta roba no. Ad esempio, lui è troppo, io sono una anche un po' vendicativa, no? Sono sincera, come tutte le persone estremamente sensibili, se uno mi fa un dispetto, per me è nella lista nera. Lui no, invece, quindi spesso e volentieri io mi arrabbio al posto suo e vorrei reagire io per lui, ecco.
5: Io perché non mi arrabbio?
3: Perché non ti arrabbi? La gente va anche rimessa
5: io
3: al posto suo.
5: Devo dire che per far arrabbiare me ce ne vuole parecchio.
3: No, no, no, meglio,
5: non è che non mi arrabbio,
3: con me si arrabbia.
5: Sì, con te parecchio, spesso.
3: Quindi insomma, con chi non dovrebbe.
5: Non mi arrabbio, il mio carattere è un carattere abbastanza tranquillo, quindi per farmi arrabbiare un po' ce ne vuole, però diciamo qualcuno ci è riuscito, diciamo.
4: E allora Letizia, salutiamoci così con la domanda: chi dovremmo invitare nelle prossime puntate qui su Più Uno?
3: Non so, oddio, vabbè, una collega, dai, grazie a Di Maggio.
4: Grazie a Di Maggio, va bene, la inviteremo. Allora, grazie di essere stati con noi, grazie a Letizia Giorgianni, ad Andrea Marchetti, Davide Mannone, Vania e anche a me, insomma.
2: Ciao, ti saluti da solo. Ormai fa tutto da solo.
4: A domenica prossima.
2: Ciao.
5: Ciao a
2: ciao.
5: Tutti.
2: Ciao, ciao.
0: Più Uno torna domenica prossima. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
0: Radio Globo Promotion.
11: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, EGC, holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia. È il vostro punto di salute completo a Roma. All'Euro in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Wow, ma Che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
18: Le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra.
18: Solo le migliori,
19: senza interruzioni.
18: Sequenza bomba.
19: Tra poco
20: on Radio Globo.
21: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
22: Le 10.57 è ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
23: Hai 5 secondi?
24: Beh, dipende.
23: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
24: Ok, ti do altri 5 secondi.
23: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
24: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Buona domenica, amiche e amici. Siete su Radio Globo, la radio che suona solo le migliori. Io sono Roberto Greganti e vengo dopo più uno ogni domenica.

0: Sequenza Bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
1: Ho sempre pensato che noi traduciamo male questa parolaccia pronunciata spesso e volentieri nelle serie americane. Inch non vuol dire una, vuol dire onza. Ecco, vabbè, comunque. 11.17, buongiorno amici, Roberto Greganti, buona domenica sulla radio che suona solo le migliori. Questa è Radio Globo, noi si sta insieme anche oggi per 4 ore, come vi ho anticipato prima della sequenza bomba. Le 6 hit sono passate, ma ne avremo tante altre da ascoltare insieme. E ci sono soprattutto un bel po' di momenti interessanti durante il corso di questa domenica. Momenti che vi fanno vincere premi davvero pazzeschi. Per esempio, tra un quarto d'ora o poco più, abbiamo la chance di regalarvi un bel brunch all'Hard Rock Cafe Rome. Se siete veloci a raccontarci qual è il vostro brunch ideale, intanto però vi garantisco una bella domenica da godervi con noi, e quindi state qui, perché qui su Radio Globo si sta alla stragrandissima.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Valentino. Automobili.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big. Become Big.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: La spesa?
16: Fatta.
15: La lezione di Pilates?
16: Fatta.
15: La visita al museo?
16: Fatta.
15: Lo screening per il tumore del colon retto?
16: Fatto.
17: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
15: E il rinnovo della patente?
16: Oh no!
1: Il bello del weekend su Radio Globo è che ascoltiamo un sacco di musica nuova e vi proponiamo tante hits interessanti. Ce n'è una che circola da un paio di settimane, di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

to die. Non siamo nati per morire, dice Shabuzzi. Ho una brutta notizia, caro Shabuzzi. Purtroppo succede prima o poi, speriamo il più tardi possibile. Ma succede, succede. Shabuzzi, Born to Die, tra le più belle del weekend, sulla radio che suona solo le migliori, su Radio Globo. Dopo Born to Die risentiamo anche Joe con End of Beginning.

0: Era l'amore è.
1: Con Radio Globo e Hard Rock Cafe Roma, win Sunday Brunch.
2: Vinci il brunch della domenica.
0: È molto facile, sì, è facilissimo. Dovete chiamare subito lo 06 892 8996. Fate veloce, perché si vince un brunch, doppio brunch per voi. Se, beh, ci raccontate il vostro brunch ideale. Mettete insieme gli ingredienti che potrebbero fare una mezza colazione e un mezzo pranzo. Brunch vuol dire appunto breakfast e lunch. Quindi siate veloci, perché vi sto aspettando.
1: Chiama ora lo 06 892 8996
2: e vinci un brunch per due persone
3: at Hard Rock Cafe Rome,
1: solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
1: I migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni, e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Promotion.
0: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata che, con idee nuove ed originali, è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
5: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: E come funziona il tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
5: Nessun problema. Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
6: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
1: Now on Radio Globo.
2: Vinci il brunch della domenica.
0: Pronto, chi c'è con noi? Sentiamo!
10: Ciao, sono Cristian!
0: Ciao Cristian! Dove sei di bello in questo momento? Che fai?
4: Purtroppo sto andando al lavoro, purtroppo. Oh. Il mio brunch della domenica oggi lo passo al lavoro.
0: Caspita, che lavoro fai se posso?
4: Faccio il macchinista a Trenitalia, porti i treni.
0: Il macchinista a Trenitalia, bene, quindi un lavoro bello impegnativo, secondo me ti meriti un bel brunch vinto alla Hard Rock Cafè, però sai come funziona. Devi dirci qual è il tuo brunch ideale.
4: Allora, un bel gin lemon che con queste giornate calde ci sta tutto.
0: Vero, vero.
4: E poi qualche tartelletta, sai, quelle con la salsa rosa, il gamberetto sopra, carino carino.
0: Ah, sfizioso.
4: E poi sì, sfizioso, poi i cornettini, quelli salati col prosciutto, magari qualche coppa dentro, tutto quanto. E poi oltre ai classici, patatine, noccioline, insomma.
0: Giusto, giusto, giusto. Cristian, sai che ti dico? Hai vinto un doppio brunch, due brunch completi di due hot drinks, due piatti a scelta tra menù breakfast presso Hard Rock Cafe Room, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. Grazie per essere stato con noi.
4: Bellissimo.
0: Cristian, qual è l'unica radio che ti regala un brunch all'Hard Rock Cafè?
4: Sempre l'unica Radio Globo.
1: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone
2: all'Hard Rock Cafè Roma.
1: Only on Radio Globo.

0: dedicata a quelli che mettono sempre i puntini sulle i, quelli che sanno tutto. Mr. Know It All, appunto, significa mister so tutto, che non sono poi così simpatici, ricordatevene, cari amici, uno in compagnia c'è sempre. Dopo Teddy Swims ho una comunicazione per voi piuttosto importante. Radio Globo Promotion. Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore. Codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
7: E usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278, anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
13: Via tutto! Tutto da rifare!
14: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
13: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
14: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
15: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra.
15: Solo le migliori,
16: senza interruzioni.
15: Sequenza bomba.
16: Tra poco
17: on Radio Globo.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: 11.55 è ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
19: Hai 5 secondi?
20: Beh, dipende.
19: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
20: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
20: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
17: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Solo le migliori in FM.
21: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
23: Eh sì, poco prima di mezzogiorno sta per arrivare un'altra bella sequenza bomba di 6 hits, 3 nuove, 3 del passato recente, sulla radio che suona solo le migliori. Si parte con Another featuring 54 Ultra.

0: Mix Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Oh, seconda ora insieme che si apre con la sequenza bomba, 12.16. Roberto Greganti con voi. Sapete che giornata è oggi? Oggi è la giornata europea dei parchi, quindi farci un salto nei parchi italiani, potrebbe risolvervi questa domenica con una temperatura pazzesca per prendere un po' di fresco, visto che c'è un anticiclone che in questo momento ci sta subissando di calore e di temperature più di 10 gradi sopra la media. Se vi piace, a me piace per esempio, non è un problema, però se fate fatica a respirare e volete stare un po' più al fresco, potreste celebrare la giornata mondiale dei parchi, sempre con Radio Globo in sottofondo. Portateci con voi, con la nostra app, ovunque siate, godetevi tutto il meglio della radio, che naturalmente suona solo le migliori, e poi vi propone anche tutto il meglio della settimana ogni weekend, sapete, no?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: La faccia di quelli che dicono ma hanno fatto solo The Final Countdown, fatto un sacco di dischi, no, di grandissimo
3: 12
2: successo.
3: Album
4: Comunque o fai attenzione oppure la prossima volta in ginocchio sulle gocce delle noci te metto. Cioè devi fare attenzione, le cose imprecise qua non è che vai a leggere una cosa su Wikipedia, vieni qua, la dici, quello lo facciamo noi, quello lo facciamo già noi, non ti devi preoccupare. Dicevi hanno fatto altre canzoni, senti questa. E qui parteva la mano, la lingua, partiva un po' di tutto.
2: Anche il ristorante indietro.

0: una splendida notizia. Dopo tutti sti cantanti io m'ammazzo, tu m'ammazzi, finalmente torna un grande gruppo.
1: Bello. Qua ci vorrebbe un bel lento, potrei ballarlo con Flaminia, però abbiamo già dato stamattina, ci siamo addirittura baciati.
2: È vero.
1: Perché ricordiamoli. Anche se sai che un po' mi sono pentito di averlo fatto.
3: Ma averla baciata?
1: No, sì, mi sono un po' pentito.
4: Perché ci ha messo un pezzetto di lina.
5: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
18: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
19: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
18: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
19: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
18: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
19: Gruppo AutoEquip.it.
1: Back to the music. Ok, back to the music e alle nostre hits.

fermi, fermi, fermi. Ogni tanto, anche al conduttore radiofonico prendono delle pare strane. Zurb, Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa, Sell Me, Sell Me, Sell Me, Your Location. Dall'estate scorsa quanto l'abbiamo suonata? Secondo me, beh, questa diventerà suonata tanto quanto Location. È la canzone nuova di Gaia.

palla per quanto riguarda questa canzone di Temper Trap dall'Australia 2009. Era Sweet Disposition, riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, anche quelle del passato. Tra poco c'è il Pensa Rapido, amici, quindi siete pronti col telefono vicino perché dovete chiamare, beh, poi sapete come funziona. Ora

0: 06 89 28 996
1: e gioca.
0: E gioca.
1: Pensa rapido.
2: On Radio Globo.
3: Beh, se avete ascoltato non ci sarebbe neanche bisogno di ricordarvelo. 06 89 28 996, dovete essere veloci perché c'è il Pensa Rapido su Radio Globo e in base alla vostra velocità potete vincervi un gran bel premio. Quindi fate in fretta.
1: Pensa rapido. Tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Lazio, garantendo dunque tempo stabile con cieli sereni e sgombri da nuvole anche nelle ore serali. E per la giornata di lunedì l'anticiclone di matrice subtropicale sarà ancora l'assoluto protagonista della giornata. Avremo infatti sul Lazio ampi spazi assolati con cieli sereni e tersi e temperature massime diurne oltre la media stagionale. Localmente infatti si arriveranno a toccare i 31 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
11: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.

0: Ci sei pronto? Eccolo, bello in forma, bello carico per giocare al pensa rapido. Sai che bisogna essere molto veloci, no? Quindi andiamo subito con la domanda senza indugiare oltre.
1: Ora rispondi alla domanda e vinci. Pensa rapido on Radio Globo.
2: In quale anno l'uomo sbarcò sulla Luna? 1967, 1969 o 1972?
1: Pensa rapido.
0: E vai.
3: 1969.
0: Ha detto 69, ho sentito.
1: Pensa rapido.
0: Maledetta linea telefonica, però ci hai preso. 1969, era il 20 luglio, è un anno a cui sono molto affezionato io. Non c'è problema, non ti dico perché. Va bene, questa volta hai vinto un fantastico premio, caro il mio Marco. Radio Globo ti regala un gustosissimo cofanetto Canapando con i prodotti alimentari derivati dalla canapa, tra cui birre, taralli, tisane e tante altre cose da mangiare. Sai che ti dico, caro il mio Marco, qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori premi?
3: Radio Globo!
0: Giusto, ciao!
1: Pensa rapido on Radio Globo.

Radio Globo, sulla radio che suona solo le migliori. Amici, voglio salutare ancora il nostro Marco che ha partecipato al Pensa Rapido e ha vinto poco fa. Mi raccomando, attenzione, perché ogni domenica ci sono diverse possibilità per voi di vincere i gustosi premi firmati Radio Globo. E poi, se siete in giro, in questo momento vi state godendo questa splendida domenica di sole, potete anche farvi sentire, aggiornandoci sui vostri itinerari, per esempio, al 393-777-7172, che poi non è altro che, indovinate un po', il nostro numero della Globo WhatsApp. Per quanto ci riguarda, abbiamo sempre un sacco di sorprese, questo dovreste saperlo, eh sì.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Non ci credo.
10: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
9: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
11: Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
13: Deco, la tua scelta quotidiana.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
2: tra poco
3: on Radio Globo.
18: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
19: 12.55 è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
20: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
20: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
20: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: solo le migliori. In FM. Streaming. DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
19: Eh sì, c'è la Globo TV dove potete vedere anche il Morning Show in diretta, non dimenticatelo.

0: su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 13.55
1: su Radio Globo.
0: Sono passati 11 anni dall'estate 2005 in cui funzionava. No, 2015 in cui funzionava benissimo questa canzone dei Major Lazer, che ho avuto il piacere. Forse 2005. Mi sono perso? E comunque li ho visti dal vivo e mi sono piaciuti davvero tanto. Diplo and Friends, un collettivo di DJ e producer pazzesco che si è anche esibito, se non sbaglio, nell'ultimo Coachella. Siete su Globo, la radio che suona solo le migliori. Io sono Roberto Greganti, 13.13. Siamo oltre la metà del nostro appuntamento di oggi, che è rigorosamente in diretta e vi fa un sacco di bei regali, oltre a farvi ascoltare il meglio della nostra musica da non perdere mai.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
9: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
10: Con Fulual, naturalmente.
9: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
11: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Ehi, ma dove corri?
14: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
13: Tranquilla, vai da Corsetti.
14: In farmacia.
13: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
14: Davvero tutto lì?
13: Tutto, veloce e vicino.
14: Mi hai salvata.
13: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
15: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
0: Il gran bel weekend della radio che suona solo le migliori procede nel migliore dei modi con la canzone più suonata dalle radio di questa settimana, ovvero Run.

confermato giudice del prossimo X Factor insieme a Paola Iezzi e a Jake La Furia, però non si sa niente del quarto giudice, visto che Achille Lauro se n'è andato. In ballottaggio ci sarebbero Irama, Tananai e Gali, dicono quelli bravi. Va bene, torniamo ai successi, questa volta con uno che ci ha fatto impazzire nel 2024, Lola Young, questa è Messi.

0: Globo. Khalid, che mi piaceva già prima di questa collaborazione, perché è un cantante soul veramente pazzesco, in questo caso collabora con il buon Alok, che hanno dato vita a una canzone che secondo me sarà una delle più suonate durante il corso dell'estate, con un sacco di bei remix. A proposito di novità discografiche e di musica, andate su radioglobo.it. Perché, vi chiederete voi? Perché è molto semplice, ci sono un sacco di notizie sui vostri artisti preferiti, per esempio su Harry Styles, su Tiziano Ferro e anche su Jovanotti e Alfa, che hanno appena pubblicato una canzone nuova. Intanto io vi esorto ad andarci, voi andateci il più presto possibile su radioglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
12: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
13: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84.
14: Più facile di così.
15: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1006 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
0: Prima su Radio Globo abbiamo ascoltato Lady Gaga e Doja insieme, ma c'è un'altra coppia che ci sta facendo impazzire con la sua con la loro canzone nuova ed è

La prima canzone di successo di Nelly Furtado del 2001, come era spensierata, eh? Poi si è accompagnata a quel marchione di Timbaland e ha creato alcuni dei più grandi successi della sua carriera. Intanto I'm Like a Bird, riascoltata su Globo tra i nostri classici del passato. Torniamo al presente anche

particolarmente tra gli intervalli delle partite degli internazionali di tennis, suonata a palla ovviamente dalle casse durante le partite. Loco Loco, riascoltata su Globo. Adesso arriva J-Lo, che presto sarà protagonista di una commedia romantica su Netflix. Riascoltiamo

0: notte che riguarda veramente tutti voi. Radio Globo Promotion. Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore. Codice flash notte, solo su cashglobo.it. Wait for me,
1: I'll be back. 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
0: Radio Globo Promotion. Non giriamoci intorno, amici. Quando si parla di salute, il tempo è tutto. Per questo la farmacia Corsetti Health si propone come il punto di riferimento totale a Roma. La farmacia mette a disposizione ECG, Holter, analisi e vaccini, oltre a un servizio di assistenza infermieristica a domicilio e consulenze professionali dedicate. C'è anche un percorso specifico per chi vuole smettere di fumare. Non dimentichiamoci che la salute non aspetta. Corsetti Health si trova all'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in via Luigi Bodio 77. Tutte le info su farmaciacorsetti.it.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
4: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
7: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra,
10: solo le migliori,
11: senza interruzioni.
10: Sequenza bomba,
11: tra poco
12: on Radio Globo.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
0: Le 13.55 è ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
16: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Solo le migliori in FM. Streaming.
12: Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV. Come iniziare nel modo migliore la domenica pomeriggio di Radio Globo? Beh, con una bellissima sequenza bomba. Sei

0: Sequenza bomba torna alle
1: 14.55
0: su Radio Globo.
2: È uscita la canzone nuova di Maroon 5 di Adam Levine, e riascoltarne una del passato è cosa buona e giusta. Le 2:15 del pomeriggio, 14.15. Roberto Greganti con voi, benvenuti su Radio Globo. Se avete appena acceso la radio, sappiate che noi abbiamo un sacco di sorprese per tutti voi, compreso un gran bel pensa rapido tra un quarto d'ora circa, che vi dà la possibilità di vincere uno dei premi col nostro copyright. Intanto però celebriamo il meglio della settimana.
0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Argottina mia divina, dolce creatura sopraffina, quale gaudio, quale incanto incrociare il tuo sguardo soave all'ombra di questo maestoso faggio.
4: Ah, Lupin, sei proprio un romanticone. Ma dimmi, come mai te ne vai sempre in giro con quello strano passeggino appresso?
3: Diciamo che è decisamente impresa ardita affrontare la salita. Fansi lunghi anche i tragitti più esaltanti con un peso sì grande qui davanti.
4: Ma in che senso? Hai un animaletto? Oh, fammi vedere!
3: No, non proprio animaletto, diciamo più prominente e un gonfio ascesso.
4: Non capisco, Lupin, ma ti sei fatto male?
5: Aia, eccolo! Aia!
3: Ah, non capisci? C'ho due palle così grosse che una l'ho dovuta parcheggiare a Roma davanti alla Farnesina. Su quell'altra c'è stata 10 anni a dondolà Miley Cyrus. Rambo c'è sta Wrecking Ball. All'Ucendro c'è sta Cerbero a tre teste. Secondo te, Danda, chi se può essere ispirato? Dande Luculo. Così grosso che l'ho dovuto mettere sotto voto, perché se no, altro che passeggino, me ce volia un auto articolato. Billy Go! Te dico solo che Gammon c'è rota la spada prima di combattere. Mo si capito che c'è sta qua dentro? E perché mi chiamano Lupin?

0: signora Caselli. Ma signora Caselli, cosa mi... come mi viaggia lei?
1: Tutto bloccato.
2: Torna domani.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
5: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Tra le hit del pomeriggio, della domenica pomeriggio 24 maggio, c'è anche quella nuova di Fulminacci, che a noi piace parecchio e ce la cantichiamo tutti.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

c'è, beh, confidare a una persona che ci piace quanto ci piaccia. I like you, basta dire così. Non ci sono troppe parole da consumare per dirci vicendevolmente che ci si piace. I like you, Post Malone, Doja Cat, dal 2022, riascoltati qui su Globo tra le nostre migliori. Tra poco il Pensa Rapido, quindi attenzione. E adesso Nico Santos, All Time High.

0: numero 06 892 8996 e gioca.
1: E gioca.
0: Pensa rapido. On Radio Globo.
2: Dovreste sapere come funziona il Pensa Rapido, visto che il Pensa Rapido su Radio Globo esiste da un sacco di tempo. Basta chiamare velocemente lo 06 892 8996 per prenotarsi e rispondere a una semplice domanda multirisposta entro 4 secondi. Quindi fate veloce, mi raccomando.
0: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
0: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Ci sei?
1: Pronto, ciao.
0: Eccolo, ciao, che bella voce squillante. Che fai di bello oggi pomeriggio? Dove sei in questo momento?
1: Lavoro.
0: Al lavoro, non ti voglio chiedere che stai facendo perché magari lo fai di soppiatto e quindi andiamo subito con la domanda del pensa rapido, ti va? Andiamo.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. Pensa rapido on Radio Globo.
3: Di chi è il brano Bad Guy? Dua Lipa, Halsey o Billie Eilish?
2: Pensa rapido.
0: Vai.
1: Billie Eilish.
0: Ah sì!
2: Pensa rapido.
0: Grande. Così si fa. Perfetto. Ma allora sei un esperto di musica contemporanea. Bravo Simone. Sai che hai vinto? Te lo dico io. Hai vinto un fantastico cofanetto con i prodotti cosmetici a base di canapa come la crema emolliente, l'olio e il balsamo antipuntura che in questo periodo che tornano le zanzare ti torna davvero tantissimo utile. Simone, qual è l'unica radio che ti regala sempre solo i migliori premi? Vai!
1: Radio Globo!
0: Yes!
2: Pensa rapido on Radio Globo.

po' un ossimoro dire che sono un pessimo mentitore, perché vuol dire che stai mentendo, e quindi è vero, bravo. Andiamo oltre, dai. Dopo gli Imagine Dragons risentiamo anche Samurai J. Siamo quasi in chiusura.

0: bag.
1: Come stai?
0: Morto di caldo.
1: Vabbè, dai, c'è l'aria confezionata in macchina.
0: L'aria confezionata.
1: Sì, vabbè, faccio la battuta alla Zelig di 30 anni fa.
0: Ok.
1: Comunque ce l'hai, sì.
0: No.
1: Come no?
0: C'ho il filtro rotto, devo sto con i finestrini
1: abbassati. Oggi proprio da pazzi.
0: Ciao, Berda. Cioè, sembra tipo il meme della
1: gocciolina. Ecco perché sei così.
0: Spompati.
1: Adesso godi di questa, almeno qua siamo a 14 gradi.
0: Mi prenderà una broncopolmonite tra lo sbalzo di temperatura, però va bene.
1: Spero
0: così.
1: Di no. Va bene, Marco Valerio Camillacci con voi, io sono Greg. Ci sentiamo la prossima settimana, come al solito, il sabato e la domenica. Ciao!
0: Ciao Greg!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
5: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Radio Globo Promotion.
1: Eh sì, amici, la fiducia è alla base di ogni grande storia. La farmacia Corsetti Health sa bene cosa significa e va oltre il semplice rapporto al banco, prendendosi cura delle persone con analisi, ECG, vaccini e servizi infermieristici a domicilio. La farmacia offre anche percorsi di disassuefazione dal fumo e consulenze specialistiche. Oggi Corsetti Health rappresenta il punto salute più completo della capitale. Corsetti Health si trova all'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Viale Luigi Bodio 77. Tutte le info su farmaciacorsetti.it.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: La spesa?
14: Fatta.
13: La lezione di Pilates?
14: Fatta.
13: La visita al museo?
14: Fatta.
13: Lo screening per il tumore del colon retto?
14: Fatto.
15: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
13: E il rinnovo della patente?
0: Oh no! 5 minuti alle 15 ed è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
16: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming.
18: DAB.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
0: Aspettate che mi asciugo il sudore. Mamma mia ragazzi, che caldo.

0: venduti in Italia nel 2009, che insomma come esordio non fu niente male per questa ragazza. Beh, non è che gliene fregasse le classifiche italiane, perché lei ovviamente giustamente da buona UK, da buon Regno Unito, Scozia, Irlanda eccetera, puntava al top in Inghilterra, e lo raggiunse il secondo posto tra i singoli più venduti in Inghilterra. Comunque 15:15, incrociate le dita ed esprimete un desiderio in questa domenica 24 maggio 2026. Io sono Marco Valerio Camillaci, staremo insieme fino alle 19 qua su Radio Globo.
1: Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte, avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
8: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
8: Gruppo autoequip.it.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
11: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio, tutto incluso.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

canzone firmata Fisher. La voce è quella di Tones and I. Era Favor su Radio Globo. 15:32 di questa domenica 24 maggio, domenica soleggiatissima. Che mi state combinando di bello? Ma devo dire che oggi pranzetto al mare ci sta tutto. Una bella passeggiata magari a Villa Borghese, Villa Panfili, qualche parco, tanto voglio dire. A Roma e dintorni siamo pieni di verde, chi dice il contrario è un bugiardo. Detto questo, fatemelo sapere alla Globo WhatsApp, va.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: In Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'elite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
8: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
13: L'allieva che...

agosto dell'anno scorso hanno infiammato letteralmente lo stadio olimpico, questa coppia qui, ad agosto 2025. Kendrick Lamar e SZA, All The Stars, dal 2018 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Mamma mia, questa è bellissima, l'ultima di Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
2: Con Fulual, naturalmente.
1: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su Iperdiscount.it.
6: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: 2:56 dall'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
16: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
18: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
15: Eccolo, 15:59. Solo un minuto ci separa dalle 16 di questa domenica.

fan che tra l'altro sono diventati famosissimi in quel periodo là, 2011-2012, sì per questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, ma anche per questo qua. Mamma mia, immaginatevelo.

0: pezzo, tra l'altro la voce è quella di Nate Ruse, che è quello che ha fatto Just Give Me a Reason, il pezzo quello con Pink, uno dei pezzi più romantici di quel periodo là. Diciamo che con quei tre pezzi che ha fatto, due con i fan e quello con Pink, ci ha campato veramente di rendita.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Via tutto, tutto da rifare.
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: '23 e '24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Su bestia immonda, esci da questa casa.
14: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Cassa dritta che ha stupito penso tutti al Festival di Sanremo, soprattutto per il duetto con Tony Pitoni, dito nella piaga.
1: Sono matta io.
0: Era Che fastidio su Radio Globo, ma attenzione adesso.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego!
0: C'è lei che al ritmo di merengue ci ha conquistati nell'estate del 2024 e dopo aver fatto la storia al Coachella di

0: caldo assurdo, però meglio del freddo o del cielo grigio o della pioggia o di qualsiasi altra roba. Speriamo che si mantenga così anche la prossima settimana. Andiamo a sentire quelli di Trebi Meteo, che cosa ne dite?
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Lazio, garantendo dunque tempo stabile con cieli sereni e sgombri da nuvole anche nelle ore serali. E per la giornata di lunedì l'anticiclone di matrice subtropicale sarà ancora l'assoluto protagonista della giornata. Avremo infatti sul Lazio ampi spazi assolati con cieli sereni e tersi e temperature massime diurne oltre la media stagionale. Localmente infatti si arriveranno a toccare i 31 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi!
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. Back to the-

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
11: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
14: solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba,
15: tra poco
16: on Radio Globo.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace, ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
19: 5 minuti alle 17 dall'ora della Fiera dell'Auto da Roman Auto.
20: Hai 5 secondi?
21: Beh, dipende.
20: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la Fiera dell'Auto.
21: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
21: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
20: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming,
14: DAB
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
19: Inizia un'ora molto molto interessante, come vi ho detto prima, però per il momento no spoiler, io

0: E se ancora oggi la sentiamo nelle discoteche di tutto il mondo, un motivo ci sarà. Il singolo di debutto di una Rihanna, allora diciottenne, dal 2005, Found the Replay, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 17:50.

0: Adesso ve lo dico, dai, lo sapete, se lo sapete già, bella per voi, no, a parte gli scherzi. Tra un pochino potrebbe arrivare, vi dico questa, una bella mancia di Pensa Rapido. Attenzione, perché il premio merita parecchio, la domanda ci ho buttato un occhio, è abbastanza semplice, quindi cominciate a preparare lo 06 8928 996, perché si potrebbe giocare letteralmente in qualsiasi momento.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Ragazzi, però vi invito a pensare a quanto ci impieghi a parte che non è che quanto ci impieghi, non lo trovi, non c'è il posto là per parcheggiare la macchina.
3: Poi quindi, se lo trovi lontano, devi pagare la striscia blu e centro, chi dici? Vive.
2: No, beh, magari questo se sarà per chi ci residente vive. Hai il tagliandino, sì. Non è quello,
3: vabbè,
2: il discorso.
3: Ma, però non lo trovi.
4: Prendi un mezzo pubblico, allora, che è tanto comodo.
5: Diciamo anche che se sei residente a Piazza Navona, quel posto auto per gli stacchi l'assegnino.
3: Sì, infatti,
5: è come per noi fare il bollo sulle strisce blu per una giornata.
4: Certo.
3: Però parlando ieri con Pietruccio, che gli ho fatto vedere questo annuncio, mi ha detto che fondamentalmente un po' è in linea con i prezzi che ci sono in giro, perché un suo amico ha comprato a 120.000 euro. Un parcheggio a Piazza Verdi, che si sa lì è una zona comunque che non trovi il posto auto, no? 120.000, immagina a Piazza Navona, comunque il centro, il fulcro di Roma.
4: Sì, però non state calcolando,
3: non me lo
4: una
3: comprerei
4: cosa.
3: Però
4: questi 250.000 euro
0: che
4: brutto. Perché brutto.
0: È brutto,
4: e cosa c'è dentro quelle scatole?
2: Ma che c'è?
4: Ma
2: che
4: è quello? Quello è il punto.
3: Ma quello è uno stellino, mi pare, no, non so cos'è.
4: Scatole, ci potrebbero essere dei lingotti d'oro.
2: Sulla foto dell'annuncio si vede questo posto auto con una brutta striscia per terra, tra l'altro pure consumata, e ci sono quattro scatoloni in fondo. Esatto. Ecco, Giovanni si sta preoccupando del contenuto di che puoi trovare lì.
4: Magari è quello che vale, no?
5: È un inizio di trasloco, perché Pietruccio era interessato, ma non per la macchina, ci manda proprio famiglia.
1: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida. Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: Ehi, Ehi, ma dove corri?
15: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
14: Tranquilla, vai da Corsetti.
15: In farmacia.
14: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
15: Davvero tutto lì?
14: Tutto, veloce e vicino.
15: Mi hai salvata.
14: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
16: La spesa?
17: Fatta.
16: La lezione di Pilates?
17: Fatta.
16: La visita al museo?
17: Fatta.
16: Lo screening per il tumore del colon retto?
17: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
16: E il rinnovo della patente?
18: Oh no! Lo possiamo dire che Stash è uno degli artisti più underrated della scena. I The Colors, c'è cioè Rolling Stones adesso.

0: Humankind, Coldplay dal 2022 su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 8928996
2: e gioca.
1: Pensa rapido
2: on Radio Globo.
0: Sì, è arrivato quel momento là, ragazzi. 17:35.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: con noi. Ciao Raul, buona domenica.
1: Ciao Marco, buona
0: senti, domenica a te. Grazie, bello. Senti, ma come va questa domenica che mi stai combinando di bello?
1: Stiamo tornando al mare in bottiglia di sulla pontina.
0: Vabbè, brutta. Però il lato positivo è che almeno stai fermo e non devi guidare. Ah, tanto sei alla guida in questo momento o sta guidando la tua ragazza?
1: No,
0: okay.
1: Sta guidando la mia ragazza.
0: Ok. Senti, perché suppongo che stai con la ragazza o stai con i parenti? No, stai con la ragazza solo?
1: No, sto con la ragazza.
0: Ok, vabbè, giornata al mare ci sta. Dove sei andato al mare? Tanto oramai siamo in casa.
1: A Torvaglianica.
0: Ah, Torvaglianica, bello, bello. Che ha a che fare con qualcosa che ha a che vedere con la domanda. Io non ti spoilerò nulla, però te la faccio sentire adesso, va bene?
1: Vai.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale eroe della mitologia greca è famoso per il suo tallone? Teseo.
1: Achille.
3: O Eracle?
2: Pensa rapido.
0: Ammazza, oh, pensa rapidissimo. Vabbè, grazie al cavolo, ovviamente. Aveva a che fare più o meno, perché si dice, no, che l'antica Lavinium, Pomezia, Torvaianica avessero a che fare con Enea in quel caso. Comunque sempre guerra, esatto, di Troia, robe lì. Va bene, che ti devo dire, Raul? Sei stato bravissimo, cioè hai risposto praticamente subito. Vabbè, la domanda.

0: cappellino e un kiwi, che comunque per l'estate, magari se va al mare che fa freschetto, ci sta proprio bene. Che mi dici, Raul?
1: Esatto. Va bene. Ringrazio.
0: Oh, grazie a te, Raul, ma mi devi dire una cosa: qual è la radio che ti regala solo i migliori premi?
1: Radio Globo.
0: E soprattutto ti tiene compagnia sulla pontina.
2: Pensa rapido.
3: On Radio Globo.

0: Comunque è finita un'ora insieme, ma sta per iniziare l'ultima con me in questa domenica 24 maggio. Dopodiché ovviamente ci sarà Angelica Baraldi a tenervi compagnia.
1: Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Via tutto, tutto da rifare.
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
7: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio tutto incluso.
9: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
12: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
12: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
12: tra poco
13: on Radio Globo.
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace, ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: 17.58 dall'ora della Fiera dell'Auto da Roman Auto.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la Fiera dell'Auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Roman Auto.
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Solo le migliori in FM.
12: Streaming,
1: DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Ed inizio ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questa domenica 24 maggio 2026. Dopodiché ci

0: 4 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 18:55
1: su Radio Globo.
0: D12, Dirty Dozen, quella sporca dozzina, mamma mia, altri tempi alla storia del rap americano e mondiale. Comunque, 18:17, ultima sequenza bomba come oggi, le prossime saranno nelle mani di Angelica Angie Baraldi, che tra un pochettino, insomma, sarà con noi, ci faremo una chiacchiera con lei. Io sono Marco Valerio Camillacci, ci restano ancora una quarantina di minuti più o meno da passare insieme, mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: L'Alma Pacco del giorno dopo.
4: Oh. L'Alma Pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è San Primitivo da Gallipoli. Per l'occasione è consuetudine che la progenie novizia venga inviata a procacciare la selvaggina destinata alla cena, al fine di guadagnarsi un'affettuosa e sentita pacca sul culo.
3: Ma cos'è?
4: Brutte intemperie si abbatteranno su tutta la capitale, oh, rendendo inaccessibile e scivolose molte vie. Curiosità del giorno. La passera scopaiola è un esemplare appartenente alla famiglia della Prudella modularis. Si tratta di una specie di passera molto generosa e irritata a causa delle beccate continue ricevute. Nonostante il temperamento, ama le dinamiche di corteggiamento e i rituali di interazione stagionale. Certo. Pertanto è consuetudine accoppiarsi con 5 o più partner in contemporanea. E ora il detto del saggio. Bocca di miele, cuore di fiele. Bocca di rosa, lingua curiosa. Buona serata.
3: Ma Caselli.
5: Lingua curiosa.
1: Tutto bloccato.
2: Torna domani
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
10: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Questa la sentiremo per un bel po' quest'estate in tutte le

La vibe è rimasta quella da 20 anni a questa parte. L'ultima di Maroon 5, Heroin su Radio Globo. Rallentiamo un pochettino adesso. Eh sì, perché ce ne andiamo in Italia con Mace, Marco Mengoni, Fra Quintale e Jamie Tights. C'è

0: Il futuro del pop britannico, molto nella voce di Mika, la sua Fabulous su Globo. Ed è una su cui l'Inghilterra sta puntando particolarmente. Lei, Olivia Dean, Sienna Spyro e tutta la compagnia. E c'è un bel movimento da quel punto di vista. Mick, tra l'altro, molto vicino al nostro paese, si è esibita già un po' di volte in Italia e ogni tanto qualche parolina in italiano le scappa. Comunque 18:33, ci restano ancora una ventina di minuti più o meno da passare insieme. Intanto direi di passare la palla a quelli di Trebi Meteo per sentire un po' come saranno le temperature nella prossima settimana. Speriamo bene.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, sarà una serata con cielo sereno e terso. E per la giornata di lunedì bel tempo sulla regione grazie all'anticiclone di matrice subtropicale che garantirà una giornata stabile, ampiamente soleggiata con assenza totale di nuvole. Caldo anomalo per il periodo, le temperature massime diurne infatti saranno oltre la media stagionale con valori che localmente arriveranno a toccare i 31-32 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it. Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

di gola. Ma me la sono cantata tutta con tanto di falsetto di John Legend. Era All of Me sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 18:43. Prima ne abbiamo parlato come il futuro del pop britannico insieme a Mick e Sienna Spyro. Si chiama Olivia Rodrigo, questo è il suo ultimo singolo fresco fresco d'uscita, Drop Dead.

0: sposa Amish. Sembra tipo, sapete, quelle contadinelle della casa nella prateria. Più
1: Oddio,
0: o meno
1: è vero.
0: Il livello è quello. Però, però devo dire che questa presa per il culo me la sono inventata adesso. Cioè, non me la sono inventata, mi è venuta in mente adesso perché ti ho guardato e ho detto ok.
1: Sì, ragazzi, ho questo vestito lungo, bianco, un po'.
0: Sei un incrocio tra una campagnola e un demone tipo di The Conjuring. Tipo, sai, quelli che camminano.
1: Brutto però.
0: Ma no,
1: il demone.
0: Vabbè, ma perché
1: paura.
0: I vestiti? È perché è tipo ottocentesco, capito?
1: Hai ragione.
0: Io ti volevo prendere in giro, però mi son detto un'altra cosa. Ho detto, visto che l'altra volta ti ho preso in giro per gli occhiali da vista e dicevo che sembrava il vecchio di Up.
1: Sì.
0: Oggi me ne sto zitto perché mi sono scordato gli occhiali a casa e c'ho di nuovo quelli là perché. Quelli che hai visto ieri. Sì.
1: Ah, ragazzi, sì, Marco Valerio Camilla ci si è presentato con degli occhiali da sole.
0: Da donna, perché sono di mia madre,
1: dirlo.
0: Cioè non è che no, non possiamo dire, sono di mia madre, sono in emergenza, stavano in macchina, mi sono presi. Va bene, no,
1: va
0: sono,
1: bene.
0: Sono unisex, va bene, va bene.
1: Bravo.
0: Allora, lei è pronta, io
1: sì,
0: pronto.
1: Sì, sono arrivata proprio al volo perché c'è un incidente, ragazzi, sulla Salaria, quindi ho il fiatone perché sono arrivata in studio proprio in questo istante.
0: Guarda, hai 4 minuti di tempo
1: mia.
0: Per riprendere fiato,
1: esatto.
0: Vi lascio nelle mani di Angelica Baraldi fino alle 23, da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto. Non mi resta che farvi bye bye, ci risentiamo venerdì al posto di Jacopo Saliani. Buon
1: e
0: lavoro,
1: via.
0: Angie.
1: Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
5: Con Fulual, naturalmente.
4: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
12: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: Le bombe della programmazione.
17: Una dietro l'altra.
16: Solo le migliori.
17: Senza interruzioni.
16: Sequenza bomba.
17: Tra poco.
18: On Radio Globo.
17: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: 19.01 è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
18: Hai 5 secondi?
19: Beh, dipende.
18: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
19: Ok, ti do altri 5 secondi.
18: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
19: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
18: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming,
20: DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
1: Ragazzi, che corsa, mamma mia, ancora il fiatone, non sto scherzando, c'è un incidente sulla Salaria, sono arrivata giusto in tempo. Ma eccoci qui con Angelica fino alle 20.

0: Keep, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
1: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
0: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
1: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
1: Gruppo autoequip.it.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
2: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
15: Stiamo parlando della situazione del traffico là fuori, dato che c'è un incidente sulla Salaria che ha bloccato tutto. Mandate un messaggio vocale alla Globo WhatsApp, intanto c'è Madonna!

essere il 3 luglio e forse la location sarà proprio quella di New York. Questa era la sua Opa Light. Adesso però, ragazzi, cambiamo un po' il mood, ci gasiamo con i Planet Funk Nights in White Satin.

0: Sì, Irama con Cabana su Radio Globo. Questo è il singolo che finalmente segna il ritorno di Rama verso sound più latini e pop. Sicuramente ha già messo le mani avanti per i prossimi mesi, sarà una grandissima hit estiva, ne sono certa. Provate solo a immaginarla tipo in spiaggia con un cocktail in mano al tramonto, dai, è perfetta. Io comunque sto già sognando le ferie, quanti come me?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big. Become Big.
14: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
0: Il film Il Diavolo Veste Prada 2 ha fatto record di incassi e il singolo che sta per arrivare non è da meno. Una coppia che ci fa impazzire sul volume per Lady Gaga e Docci.

0: musica più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Let's get drunk. I'll pour my heart out to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Zucchero ha dedicato a sua moglie e che ha anche messo come sottofondo durante la sua proposta di matrimonio, diventata poi ovviamente viralissima. Era Just You and I, ora Miles Smith su Globo.

0: dell'altro. Adesso si sono ritrovati a collaborare insieme in questa Drive Safe, Mike Smith e Niall Horan su Radio Globo. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, sapete cosa dovete fare? Dovete scaricare subito, immediatamente, l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire la diretta streaming in qualsiasi momento, ovunque voi siate. Altrimenti potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it e cliccare il link Ascolta la diretta. Oppure vi do questa chicca finale: io ultimamente a casa, devo ammettere che lo sto facendo sempre più spesso, parlo direttamente con Alexa e le dico: Alexa, riproduci Radio Globo, grazie.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
6: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
7: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in via

0: tra poco
1: on Radio Globo.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Le 19:54 è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming.
6: DAB.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
3: Si avvicina l'orario della cena, ci sta venendo anche un po' fame. Godetevi questa bellissima domenica sera, queste ultime ore di weekend con Angelica fino alle 20.

0: vincente.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Roberto il baffo.
3: Questi tre, tutti e tre, vieni qua, guardali. Guardali, sono tuoi. Italia Watch Collection. Gli originali orologi dell'Italia collezione 2011, tutti e tre.
2: Numero uno, ragazzi.
4: Personaggio,
2: un polmone in meno probabilmente alla fine di ogni diretta, perché so, si sfiatava, vi ricordate che bello? Poi con sto scopettone sotto il naso, c'aveva uno scopettone sotto il naso. È una cosa meglio
5: pure in testa comunque.
2: è vero.
4: Non sono passati 30 anni, è cambiato tutto. È cambiata proprio la concezione della TV, non esiste più la TV.
2: Prima che apri mi chiedeva, ma che fine ha fatto? È ancora vivo? No, ragazzi, è vivo. Da quello che so che si è trasferito con una barchetta, va in giro tutto il giorno a pescare. Bravo. Avete mai comprato qualcosa da Roberto il Baffo?
4: No.
2: Dai, strano.
5: Alla stazione Trastevere, a Barbaffo.
2: No, quella era un'altra cosa. No. Beh, c'era lui negli anni 80-90 e poi c'era, che ne so, Monica Sport. Non so se vi ricordate anche quelle delle ciclette, no? Che era una cosa meravigliosa, ragazzi. Sto tirando fuori delle robe.
6: Ma era un'altra, non lui.
2: No,
6: cioè non la pubblicizzava lui, io sì.
2: No, Monica Sport era proprio un'altra. Era Monica Sport. E ti dirò, ci ho passato anche qualche bel pomeriggio con Monica Sport.
6: Sì. Io con i prodotti per i duroni ai piedi.
2: Sì.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Romana Auto.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Ehi, ma dove corri?
17: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
16: Tranquilla, vai da Corsetti.
17: In farmacia.
16: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
17: Davvero tutto lì?
16: Tutto, veloce e vicino.
17: Mi hai salvata.
16: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: Un palco può cambiarti il futuro.
0: Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
20: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Io vi consiglio di rimanere qui con me perché tra non molto giocheremo insieme al Pensa.

0: chiama lo 06 8928 996
1: e gioca
0: Pensa rapido
1: on Radio Globo.
2: Eccoci, ve l'avevo spoilerato prima che avremmo giocato insieme a questa ultima manche di oggi di Pensa Rapido. Allora, io ho dato un'occhiata alla domanda e posso dirvi che parliamo di cucina oggi, ok? Allora, siamo pronti per giocare insieme. Come

0: ma soprattutto a prendere la linea, quindi chiamate subito lo 06 89 28 996 a partire da... Pronti? Ora!
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, sarà una serata con cielo sereno e terso e per la giornata di lunedì bel tempo sulla regione grazie all'anticiclone di matrice subtropicale che garantirà una giornata stabile e ampiamente soleggiata con assenza totale di nuvole. Caldo anomalo per il periodo, le temperature massime diurne infatti saranno oltre la media stagionale con valori che localmente arriveranno a toccare i 31-32 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: regalano una nuova Jeep Avenger.
1: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
0: Segui la Globo Car in giro per Roma.
1: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
0: Vai su radioglobo.it, compila il form
1: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
0: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big. Become Big.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: telefono che c'è Andrea. Ciao Andrea.
1: Ciao, ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Benvenuto su Radio Globo. Cosa stai facendo di bello questa domenica sera? Dici un po'.
1: Sto andando a cena da amici per vedere la partita.
0: Ecco, ecco. Infatti te lo volevo anche chiedere, perché so che questa sera c'è una partita della Roma che è molto importante. C'è il mio ragazzo che è tipo forse 4 giorni. Non sto scherzando. Ora è preso malissimo, però dai, incrociamo le dita, non dico altro. Andiamo subito con la nostra domanda. In bocca al lupo.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale piatto pugliese è a base di riso, patate e cozze? Caponata, tiella o ribollita?
2: Pensa rapido.
0: Andrea.
1: La tiella.
2: Pensa rapido.
0: Grande, ma ti sei buttato o la sapevi, Andrea?
1: Sono andato per esclusione, dai.
0: Grande, ci hai preso. Sai che io devo confessarti che questa non la sapevo. Quindi bravo, sono molto contenta per te. Ti dico che ti porti a casa un cofanetto Canapando con prodotti accessori agli estratti della canapa, utilissimi per tutti i fumatori, senza rischi e solo gusto. Andrea, adesso speriamo bene per la partita di questa sera. Incrociamo le dita e urlami a gran voce qual è il nome della radio che ti regala solo i migliori premi.
1: Radio Globo.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

Don't Be So Hard On Yourself, la bellissima voce di Jess Glynn, che ha scritto questo pezzo dopo una rottura sentimentale molto dolorosa. L'ha scritto proprio rivolgendosi a se stessa, e il pezzo è diventato proprio un inno di autoaccettazione in tutto il mondo. Ma ora torna anche Shabuzi con Burn Today qui su Radio Globo.

0: Calvin Harris, che dove mette mano riesce sempre a non deluderci mai. Tra l'altro, se state pensando a dove andare quest'estate, posso già dirvi che Calvin Harris ha confermato la sua doppia residency all'Ushuaia di Ibiza, tutti martedì e tutti venerdì fino a settembre. Io ve lo dico così, giusto per darvi uno spunto.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
8: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
14: solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba,
15: tra poco
16: on Radio Globo.
17: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
0: Le 20:59, l'ora della fiera dell'auto da Romanauto.
18: Hai 5 secondi?
19: Beh, dipende.
18: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
19: Ok, ti do altri 5 secondi.
18: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
19: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romanauto.
18: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Solo le migliori in FM.
16: Streaming.
14: Dab.
16: E sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
0: Ma buona domenica sera a tutti!

0: pezzo iconico uscito nel 2008, troviamo Sergio Mendes con Will.i.am e Saida Garrett. Questa Funky Bahia chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 21.55
1: su Radio Globo.
0: E qui troviamo proprio l'unione della bossa nova, il samba brasiliano con l'hip hop e il funk moderno, ragazzi. Tra l'altro sembra proprio avvicinare due mondi apparentemente lontanissimi. Da un lato c'è l'innovazione di Will.i.am e dall'altro c'è la straordinaria vocalità di Saida Garrett, che tra l'altro è una figura mitica della musica internazionale, perché è stata la coautrice di Man in the Mirror di Michael Jackson. Ha cantato con lui anche lo storico duetto I Just Can't Stop Loving You. Insomma, non ha fatto niente.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: La signora, diciamo, la signora moglie o compagna, non so,
4: compagna,
3: se ti sposa,
4: compagna,
3: la tua compagna, com'è nata sta cosa? Perché potrebbe essere, ci immaginiamo, no? Noi bestie che diamo tutto per scontato e ci lamentiamo di tutto, che sia stato complicato, magari anche inizialmente una sfera affettiva.
4: Certo, guarda, soprattutto quando ero più piccolo la soffrivo tantissimo, era il problema, la sofferenza che avevo più grande. Poi a un certo punto, quando ho abbandonato pure una protesi dolorosa che portavo, mi sono liberato di tutto e ho cominciato a scoprirmi. E lì, devo dire, sono stato anche un Latin lover qualche anno fa, quindi a un certo punto ho ribaltato la situazione. Diventato, cioè ho costruito proprio da zero praticamente, perché quando ti ritrovi poi in una situazione del genere c'è un impatto anche importante. Lei, la cosa che mi ha detto dal primo giorno, io non mi sono mai accorta che ti mancava una gamba.
3: Ma dai.
4: E questa è una cosa che tutt'oggi la viviamo, e spesso pure in maniera...
3: Adesso io so già che arriveranno delle battute.
4: Arriveranno
3: battute tipo... Arturo!
0: Ma è ovvio!
3: Cioè, che c'è? Il cavalletto!
0: La cosa bella di Arturo, che io adoro, è proprio questa: che lui riesce a scherzare. No.
3: Ma così.
4: Diretta,
3: tu ti agganci, esatto. Faccio la Marchetti. Ecco perché ha spinto da giorni qua.
1: Tutto bloccato.
2: Torna domani.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Tutto, tutto da rifare! Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
13: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
0: So che in tanti di voi sono in ansia da giorni per la partita di questa sera, quindi dai, incrociamo le dita, ragazzi. E intanto noi ci carichiamo con lui.

Sonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
0: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: Di pausa dalle scene discografiche, finalmente è tornato ed è uscito pure il gossip del matrimonio con Zoe Kravitz. Quante novità per Harry Styles, ora American Girls.

Erasmus con In The Shadows, il ritornello iconico nato in un seminterrato buio e freddissimo a Helsinki. Pensate che è la canzone più famosa della band finlandese, ma soprattutto uno dei brani rock alternativi più iconici degli anni 2000. Ora cambiamo decisamente mood, c'è Emma con Arcomi su Radio Globo.

0: Good Vibes, Paul Russ con High Maintenance su Radio Globo. All'interno troviamo il campionamento di Never Too Much, leggendario brano d'esordio uscito nel 1981 di Luther Vandross. E per Paul Russell è stato, diciamo, un po' difficile mettere mano a questo brano, perché per lui era davvero intoccabile, lo ascoltava sempre quando era piccolo. Il produttore ha insistito un po', l'ha convinto, e infatti poi è rimasto molto entusiasta perché è riuscito a reinterpretarlo in chiave moderna.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Grano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
5: E usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra,
12: solo le migliori,
13: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba,
13: tra poco
14: on Radio Globo.
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
0: Le 21:59, l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
18: Hai 5 secondi?
19: Beh, dipende.
18: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
19: Ok, ti do altri 5 secondi.
18: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
19: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: solo le migliori. In FM.
13: Streaming.
12: DAB.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
0: E di nuovo buona domenica sera anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi.

0: su Radio Globo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: La faccia di quelli che dicono ma hanno fatto solo The Final Countdown, fatto un sacco di dischi grandissimo 12 successo.
3: Album
4: Comunque o fai attenzione oppure la prossima volta in ginocchio sulle gocce delle noci te metto. Cioè devi fare attenzione, le cose imprecise qua non è che vai a leggere una cosa su Wikipedia, vieni qua, la dici quello lo facciamo noi, quello lo facciamo già noi, non ti devi preoccupare. Dicevi hanno fatto altre canzoni, senti questa. E qui parteva la mano, la lingua, partiva un po' di tutto,
2: anche il ristorante.

0: una splendida notizia. Dopo tutti sti cantanti io m'ammazzo, tu m'ammazzi, finalmente torna un grande gruppo.
1: Bello, bello, bello, bello. Qua ci vorrebbe un bel lento, potrei ballarlo con Flaminia, però abbiamo già dato stamattina, ci siamo addirittura baciati.
2: È vero.
1: Perché ricordiamoli. Anche se sai che un po' mi sono pentito di averlo fatto.
3: Ma per averla baciata?
1: No, sì, mi sono un po' pentito.
4: Perché ci ha messo un pezzetto di lì.
5: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
10: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Su bestia immonda, esci da questa casa!
13: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
14: Ehi, ma dove corri?
10: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
14: Tranquilla, vai da Corsetti.
10: In farmacia.
14: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
10: Davvero tutto lì?
14: Tutto, veloce e vicino.
10: Mi hai salvata.
14: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
15: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.

0: talk about.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente
1: più bella. Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: previsioni nei prossimi giorni. Incrociamo le dita e passiamo la palla ai nostri amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, sarà una serata con cielo sereno e terso. E per la giornata di lunedì bel tempo sulla regione grazie all'anticiclone di matrice subtropicale che garantirà una giornata stabile, ampiamente soleggiata con assenza totale di nuvole. Caldo anomalo per il periodo, le temperature massime diurne infatti saranno oltre la media stagionale con valori che localmente arriveranno a toccare i 31-32 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione! Su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Le 22.36 di questa domenica 24 maggio, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Lady Gaga.

lasciata fino all'ultimo una pietra miliare della storia della musica pop. È appena uscito il film di Michael, lo sapete, ha fatto record incassi. Il re del pop continua a rimanere unico nel suo genere e soprattutto insuperabile. Ci sono i pinguini tattici.

0: be back.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: La spesa?
15: Fatta.
14: La lezione di Pilates?
15: Fatta.
14: La visita al museo?
15: Fatta.
14: Lo screening per il tumore del colon retto?
15: Fatto.
16: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
14: E il rinnovo della patente?
15: Oh no!

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Margottina mia divina, dolce creatura sopraffina, quale gaudio, quale incanto incrociare il tuo sguardo soave all'ombra di questo maestoso faggio.
3: Ah, Lupin, sei proprio un romanticone. Ma dimmi, come mai te ne vai sempre in giro con quello strano passeggino appresso?
2: Diciamo che è decisamente impresa ardita affrontare la salita. Fansi lunghi anche i tragitti più esaltanti, con un peso sì grande qui davanti.
3: Ma in che senso? Hai un animaletto? Oh, fammi vedere!
2: No, non proprio animaletto. Diciamo più prominente, un gonfio ascesso. No,
3: non capisco, Lupin, ma ti sei fatto male?
4: Aia! Eccolo! Aia!
2: Ah, non capisci? C'ho due palle così grosse che una l'ho dovuta parcheggiare a Roma davanti alla Farnesina. Su quell'altra c'è stata 10 anni a dondolare Miley Cyrus. Rambo c'è sta Wrecking Ball. A Lucendro c'è sta Cerbero a tre teste. Secondo te Dante a chi se può essere ispirato? Dante Luculo. Così grosso che l'ho dovuto mettere sotto voto, perché se no, altro che passeggino, me ce volia un auto articolato. Billy Go! Te dico solo che Gammon c'è rota la spada prima di combattere. Mo si capito che c'è sta qua dentro? E perché mi chiamano Lupin?

0: Massiora Caselli. Ma signora Caselli, cosa mi... come mi viaggia lei?
1: Tutto bloccato.
2: Torna domani
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
4: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
1: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.

0: promotion.
1: Ragazzi, oggi farsi pubblicità è diventato a tutti gli effetti un lavoro. E diciamocelo, perché non tutti hanno il tempo o anche la voglia, possiamo dirlo, di stare dietro ai social, ai commenti, alle pubblicazioni e a tutto quello che serve per promuoversi online. Ed è proprio per questo motivo che è importante affidarsi a un'agenzia specializzata capace di portare idee nuove e originali, ma soprattutto di occuparsi di tutto il lato digital di un'azienda. E per parlarne, ovviamente porto il più esperto, perché c'è qui con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao a tutti!
1: Allora Giorgio, dimmi se ho detto tutto oppure se c'è ancora qualcosina da aggiungere.
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Dai, dacci qualche info in più perché vogliamo sapere come funziona il tutto nel dettaglio.
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Vabbè, ma tutto questo è fantastico Giorgio, ma se invece avessero bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, adesso ragazzi avete le idee chiare, ma soprattutto sapete a chi chiedere se volete qualcosa di originale. Ma Giorgio, dici un po' come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Avete sentito Giorgio, quindi visitate subito il sito pensaingrande.it.
0: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Attenzione! Su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Lo sai, in vacanza chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose. Sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
6: La spesa?
7: Fatta.
6: La lezione di Pilates?
7: Fatta.
6: La visita al museo?
7: Fatta.
6: Lo screening per il tumore del colon retto?
7: Fatto.
8: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: E il rinnovo della patente?
9: Oh no!

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. Oh.

cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo ora, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: L'alma pacco del giorno dopo.
2: Oh. L'alma pacco del giorno dopo. Sì. Ma buonasera. Domani è San Primitivo da Gallipoli. Per l'occasione è consuetudine che la progenie novizia venga inviata a procacciare la selvaggina destinata alla cena, al fine di guadagnarsi un'affettuosa e sentita pacca sul culo.
1: Ma cos'è?
2: Brutte intemperie si abbatteranno su tutta la capitale, oh, rendendo inaccessibile e scivolose molte vie. Curiosità del giorno. La passera scopaiola è un esemplare appartenente alla famiglia della Prudella modularis. Si tratta di una specie di passera molto generosa e irritata a causa delle beccate continue ricevute. Nonostante il temperamento, ama le dinamiche di corteggiamento e i rituali di interazione stagionale. Pertanto è consuetudine accoppiarsi con 5 o più partner in contemporanea. E ora il detto del saggio. Bocca di miele, cuore di fiele, bocca di rosa, lingua curiosa. Buona serata.
1: Ma Caselli.
3: Lingua curiosa.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Su cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo ora, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.

0: Il tuo contante scontato.
1: Attenzione! Su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

mesi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: be back.
1: Su cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo ora, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.